Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Buongiorno, buongiorno e Ari, buongiorno. Quando sono le 4 e... 4 e... non ce l'ha detto la signora. 4, 16, 4... 4.33 e 51 secondi, perché strada facendo durava lunga. Siamo qui in diretta, quindi 4.34, leggermente in ritardo perché non interrompiamo il brano che è in sottofondo, e solo per questo, non per altro. Siamo qui in diretta questa mattina, sempre per stare con voi, al numero 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Questo fino alle ore 7, iniziando a ringraziare le radio che si collegheranno, che si collegano con noi, si stanno collegando nel giro dei 6-7 minuti. Radio Blinco Blanco, Atri, e dopo abbiamo replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, Radio Teramo 7.30, Tele Terme Vigliatore TV 7.30. Sono queste le nostre radio che cito io perché sono le ultime arrivate, e invece le altre le leggerà la nostra amica Angela Ricciardi, e poi anche infine io. E andiamo con la lettura del nome delle radio. Anche oggi avremo una nutrita selezione di canzoni, chiacchiere ed altro, alla fine anche le poesie e tutto il resto.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

39 e 40 secondi circa. Abbiamo già in linea la nostra Claudia da Bologna, che saluteremo tra un po', e adesso sentiremo la strofa di Marco.

0: salutiamo così. Oggi era il tuo compleanno, tanti auguri a Marilyn Monroe. Da Marco Roma, tanti auguri a Marilyn Monroe.
1: Buongiorno.
0: Sai che a volte io ti penso tanto, perché l'amore vince sempre. Sa che io sono Marco Roma. Buongiorno.

0: 4:42 quasi, siamo in diretta e intanto salutiamo la nostra amica Claudia. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti.
0: Vabbè, insomma.
1: Pure i brutti bisogna salutarli, no?
0: Dai. Beh, fanno parte della terra, no? Anche.
1: Esatto, esatto.
0: E allora noi adesso vediamo anche di.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco.
0: Mercoledì. Vediamo di chiamare anche Marco Roma.
1: Marco secondo me dorme.
0: No, è in viaggio.
2: Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale.
1: Ogni giorno fa una città diversa?
0: Eh sì, ogni giorno, infatti, adesso lo sentirà che risponde.
2: Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Chiudiamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, lo stiamo chiamando, Marco Roma.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco, come va?
1: Buongiorno.
0: Hai visto, c'è Claudia con te, Claudia da Bologna.
1: Marco e Claudia.
3: Buongiorno signora Claudia.
0: Si doveva chiamare.
1: Ciao, non mi chiamare signora, che la signora è rimasta a casa.
0: Ecco, doveva chiamare.
1: Okay. È solo Claudia.
0: Se ti chiamavi Anna, facciamo il brano di Dalla, Anna e Marco.
1: Ecco, vabbè, ecco.
0: Invece.
1: Beh, per me possiamo mettere quello di Tony Renis, che c'era Claudia.
0: Qual è quello? Scusa, adesso non ce l'ho presente quello di Tony.
1: Cioè, fa così: innamorato di te, deciderò te, Claudia.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: confesso che tu mi piaci di più, Nadia.
0: Ah, cioè. Due nomi, allora gli piace.
1: Esatto.
0: Allora.
1: C'era uno per tutte, si intitolava.
0: Ecco. Invece.
1: Nel 1963.
0: Sì.
1: Canzone vincente del Festival di Sanremo.
0: Mazza che cosa.
1: Ragazzi, sono un pozzo di scemenza io.
0: Di scienza. Allora, Marco, buongiorno, dove siamo? Siamo a Anzio?
3: Sì, devo andare ad Anzio, ma sto, diciamo, ancora indietro, parecchio indietro.
0: Come mai sei?
3: Sei
0: un po' in ritardo.
1: Perché. Sono svegliato tardi.
3: No, svegliato sempre presto, però mi sono messo a fare delle cose.
0: Uh-huh.
3: Piano piano. Okay. E vabbè, non fa niente, tanto.
0: Tanto il tempo c'è. Tu arrivi sempre,
3: sì,
0: prima, sì, quindi.
3: Bravo, sì, sì.
0: Allora.
3: Io arrivo sempre per i primi. Damiano non si è svegliato.
0: Damiano non si è svegliato, quindi niente, niente Damiano.
3: A certe me lo dici sicuramente.
0: Eleonora pure dorme praticamente.
3: Eh sì, perché di solito è lei che sveglia lui, però.
0: È lei che sveglia lui, che sveglia lei. Allora, dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera alle 20, avremo Marco Roma che insieme a me faremo un'escursione sempre su Disabili International Radio e altre 10-15 radio che si collegano per parlare con AIS.
1: Ah sì, sì, ascolterò anch'io.
0: Ecco.
3: Ice. Come dice lei? Come dice lei? Ice.
0: Avrà anche qualche brano da
3: autografo ogni canzone, quindi.
0: Quindi avremo dei brani di Ice, perché però non sono riuscito a trovarla io su Spotify.
3: Però se
0: ne
1: forse sì, è scritto.
3: C'è Spotify.
0: Vabbè.
3: Perché la l'ha lanciato. Devo dire il titolo, gli devo dire, no?
0: Ah, già devi dire il titolo, già, giustamente. Vabbè, questo magari.
3: Ok, ho aperto il social, ho trovato il numero del telefono di quello che ha vinto Dusi Cavales. Ecco qua, posso.
0: Ah.
3: Abbiamo l'ospite di mercoledì prossimo, è quello che ha vinto Dusi Cavales.
0: Ah, ecco. La prossima settimana?
3: Sì, sì, sì, sì. Non dico chi è, però.
0: No.
3: Ecco, mi ha lasciato il telefono.
1: No,
3: ma cercato.
1: Non si può spoilerare.
0: Non si
1: questa è una parola che va di moda, spoilerare.
0: Sì, lo spoiler della
3: mano,
0: lo spoiler. Ecco. Allora, Marco, visto che non abbiamo Damiano, l'amico del Vaticano e Eleonora, però ti hanno lasciato il brano forse da dover o no?
3: Certo. Ascolta, la canzone di Ai, detto in romano, lo dico, fermati.
0: Fermati adesso?
3: Sì, però fermati in romano, fermati. Ho scritto così, fermati.
0: Fermati.
3: Tipo fermate, no? Fermate.
0: Sì.
3: E poi un attimo, Napoli Ancona, un attimo.
1: Un attimo, fermate un attimo.
0: Fermati un attimo.
3: Brava, sì. Così, fermati. Detto in romano, fermati un attimo. Lei è di Roma.
0: Eh sì, giustamente, se è di Roma, dice fermate un attimo.
3: Questa è la canzone che sta su Spotify.
0: Ah, va bene, e quindi sta scritto AYS.
3: Sì,
1: ecco,
3: ancora Imola.
1: Era scritto diverso, per quello non lo trovavi?
0: No, io pensavo di trovarlo solamente scrivendo Ice, invece.
1: No, invece no. Bisogna scriverli correttamente, figliuolo.
0: Cara Claudia, bisogna scriverli correttamente. Allora, dunque, Marco, stamattina chi viene da te cosa deve cercare per le sei paia di calze, oppure per il pigiama, oppure ormai mettiamo anche altre cose in stile. Il costume quando lo mettiamo, a proposito?
3: Veramente ce l'ho già, io non è che li tratto tantissimo, ce l'ho già, però comunque c'ho qualcosa. Uomo e donna.
0: In quella scelta, ecco.
3: Io... E tra pochi giorni arriva anche ordinato per chi volesse venire. Abbigliamento donna di un marchio importante italiano.
0: Ecco, perfetto.
1: Io... Marco, ma nella zona di Vitigna tu ci vai mai?
0: Allora, un attimo che gli ho staccato Marco perché gli sto cambiando uno spinotto, perché stamattina...
1: Oddio, forse strillo troppo io.
0: No, è che lui mi arriva troppo forte e gli ho cambiato...
1: Oh, certo. No, anzi, ecco, io lo sentivo a tratti, veramente.
0: No, adesso lo si sentire meglio. Dicevi, cosa hai chiesto a Marco?
1: Nella zona di Vitigna, che è il quartiere dove abito io, che non c'è però un mercato, ma nei pressi c'è quello di Acilia, c'è quello di Spinaceto, e volevo sapere appunto, perché io dal 26 luglio sono giù, però ci voglio andare. Ci voglio andare.
0: Mi sa che in quella zona non c'ha postazioni, vero?
1: Non c'ha, non lo so.
0: Marco?
1: Non sento più.
0: No, ci dovrebbe essere lo stesso. Marco? Che è successo? Si è perso Marco. No, eppure ci dovrebbe essere. Sì, si è perso lui. Marco?
3: Giuseppe.
0: Sì, io.
3: Giuseppe?
0: Sì, mi senti?
3: Adesso è saltato qualcosa che non mi hai tolto l'audio.
1: Infatti.
0: No, ma lui ce l'ha l'audio. E che forse in questo...
3: Però non sento più lei, io.
0: Non sentirei perché non sta parlando in questo momento.
1: Okay. Adesso no, parlo, però... mi senti?
3: Io sì.
1: Senti adesso? Ascolta, nella zona di Vitigna qua, a Roma, lei conosci la zona di Vitigna? Acilia,
3: sì. Spinaceto, sì, io non... Sì, li conosco, ma non sto lì.
1: Non ci vai mai? Perché io adesso dal 26 luglio...
0: A luglio?
3: No, noi abbiamo abbiamo dei posti fissi... Sono miei che ho comprato, quindi non posso.
0: Non può.
1: Ma ho capito. Domani. Infatti, quali sono i tuoi posti fissi? Che zona batti, insomma?
0: Allora.
3: Il più vicino a Roma è Tor San Lorenzo, Anzio sul mare, Nettuno.
1: Sì, tutti i posti marini. È lontano da me, però. Peccato.
0: Se no ti vieni a trovare quando eri lì.
3: Vabbè, veramente. Non è che è lontano, diciamo. So 45 chilometri della...
0: Non è abissale.
1: Da Vitigna stai un po' più lontano, non magari a 5 chilometri. Comunque guarda, ho modo di raggiungerti perché io adesso ormai vi ascolterò ovunque e comunque, peggio per voi che mi avete fatto scoprire la radio. Vabbè. E quindi adesso... Io finché non arrivo, e so già anche con chi venirci, finché non ti vengo a conoscere, Marco, non avrò pace.
0: Evviva!
1: Che adesso qualche volta poi succederà che...
0: Succederà.
1: Perché, su Radio 2 ho fatto una cosa di questo genere.
0: Sì.
1: Io intervenivo sempre in un programma che adesso non c'è più, che si chiamava Renatiche. Allora una delle speaker, che poi è diventata una mia grandissima amica, che cosa è successo? Che dice, una sera gli viene in mente di dire, perché non facciamo che qualcuno si metta a ricordare quando aveva i compagni di scuola, se c'è qualcuno che ha perso di vista. E io mi sono venuto in mente di dirlo, no?
0: Sì.
1: Chi cercavo io non me l'hanno trovata, dopo ci hanno fatto incontrare. Adesso te l'ho abbreviata molto.
0: È stato un rendezvous, allora.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, guarda, dopo abbiamo fatto le cose, ci siamo incontrati io e lei dopo 50 anni.
0: Penso dopo 50 che... anni, quindi figurati.
1: Sì, perché noi siamo andati a scuola nel 70, abbiamo fatto il liceo Visconti a Roma, che è un nome,
0: Bene, insomma, allora, sono le 4:51, siamo... Marco, dobbiamo... dire il brano di oggi per venire da te a Anzio per vincere questi calzini oppure pigiami oppure costumi, abbiamo detto oggi anche i costumi.
3: Allora
0: sentiamo.
3: Io, oggi sono io che la dedico.
0: Sì.
3: Io la dedico a Giovanna questa canzone, che è romantica.
0: Una canzone romantica.
1: Quella di Renato Rascel.
0: No, romantica.
1: No. Il titolo è Roma.
3: No, il titolo è solamente romantica.
0: Romantica, allora. Romantica. Tu sei romantica, quella?
1: È quella.
3: No, è una canzone praticamente che c'ha poche settimane, quindi è nuova. Appena uscita.
1: Allora. Vinci il cantante, chi è che lo canta?
3: Parliamo. È l'indovinello.
0: È l'indovinello questo Claudio che ci fa noi.
1: Ah, ecco, scusami, non c'ero arrivata, perdonami.
0: È lui che ci fa l'indovinello a noi, ecco, quindi sì, è questo.
1: Bravo, allora, vabbè,
3: allora chi è che canta romantica?
0: Sì.
3: È il ragazzo del sold out.
0: Ultimo.
3: Bravissimo.
0: Applausi. Applausi ad Ultimo. Allora ragazzi, mandiamo romantica Ultimo.
3: Dobbiamo mandiamo sapere. Romantica con un grande bacio alla mia Giovanna.
0: Bene, d'accordo. E torneremo con te se vuoi alle 5:15 e poi alle 6:50 dopo. Allora, romantica Ultimo. Ciao ragazzi, ciao Claudia, ciao. Mandiamo due cose e poi ci risentiamo dopo, ok?
1: Va bene.
0: A dopo, ciao. Allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo con tante scuole, sempre al dialogo del Buso, in via del Vivaio 7. E abbiamo la professoressa Lidia. Buongiorno professoressa Lidia.
2: Buongiorno.
1: Che ci presenta la sua classe, la sua scuola. Ecco, la scuola che è in...
2: Noi siamo Romagnosi di Erba, siamo una parte di una quinta e siamo venuti a fare questa esperienza di dialogo nel buio.
1: Quindi vuol dire che tra un po', oppure sarà quando siamo in onda, avete fatto già l'esame di maturità, dipende quando andiamo in onda, quindi potrebbe essere che già avete fatto l'esame che parte verso il 20 giugno, mi pare.
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi, partiamo dal primo, dalla prima, perché sono tutte ragazze, mi pare.
2: Allora, partiamo da Giulia.
1: Ecco qua, Giulia, buongiorno.
3: Ciao,
1: a te.
3: Mi Ciao, mi chiamo Giulia.
1: Ecco Giulia, tu raccontaci di questa esperienza nel dialogo, come è stato, come l'hai vissuto?
3: È stata un'esperienza molto molto particolare, non pensavo di vivere un'esperienza del genere e sicuramente non mi sarei mai aspettata nulla di quello che abbiamo fatto oggi.
1: Ad esempio, cos'è che ti ha un po' terrorizzato, magari l'inizio?
3: Sì, più che terrorizzata mi sono trovata un attimo a non capire bene
1: dov'eri.
3: Dov'ero, sì.
1: E quindi poi hai cercato tramite i compagni di farti,
3: sì, certo,
1: di farti coraggio. E allora poi invece nel proseguo del dialogo? Cosa è successo? Ti hai avuto ancora paura oppure ti sei un po' rassicurato? Insomma, tutto il resto poi è andato tranquillo?
3: No, no, il resto è andato tranquillo, sicuramente anche con l'aiuto delle guide.
1: Ecco. E il bar invece per te cos'è stato?
3: È stata un'esperienza nuova sicuramente e soprattutto stare con le guide, parlare con loro e capire un po' quello che è alla fine la loro quotidianità è stata una bella esperienza.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a
4: Alessia.
1: Alessia, allora raccontaci tu invece per te com'è andata questa esperienza.
4: È stata un'esperienza particolare che mi ha fatto capire l'importanza di tutti gli altri segni nella vita quotidiana che di solito non ci diamo così tanto peso.
1: Quindi trascurate un po' alcune volte.
4: Esatto. Ecco.
1: Il momento più bello qual è stato? Se c'è stato un momento più bello, Alessia?
4: E l'inizio, perché non me l'aspettavo così.
1: Cioè non ti aspettavi che dalla luce si passasse alle tenebre?
4: Esatto, mi sono sentita subito persa all'inizio.
1: Perfetto, il microfono adesso a...
5: Christel.
1: Christel, allora tu invece, per quanto riguarda il mercatino, tu hai riconosciuto qualche frutto? Hai fatto un po' di spesa oppure no?
5: Sì, sì, ho riconosciuto frutta, verdura, sì.
1: Ad esempio?
5: Per esempio carote, melanzane, finocchi.
1: Ho capito, quindi cose che uso tutti i giorni anche a casa.
5: Sì,
1: quindi,
5: sì, che uso tutti i giorni, però sentirli così senza vederli appunto è stato nuovo.
1: Questa è una cosa nuova. E invece per il bar che esperienza hai avuto tu, Christel?
5: Sì, è stata una bella esperienza, è stata la mia prima volta ovviamente bere, sì,
1: al
5: senza
1: buio,
5: poter vedere quello che sto bevendo.
1: Ma quindi vuol dire che a casa proverai ancora a chiudere gli occhi e bere?
5: Ci proverò sicuramente, sì.
1: Bene, ancora l'altra voce, la voce

0: Ancora mi pare.
1: Sì, Yasmin.
0: Yasmin, raccontaci tu invece la tua esperienza con questa passeggiata di un'ora.
2: All'inizio ero molto, cioè, disorientata, cioè sì. Quando c'è stato il buio di colpo.
0: Il buio di colpo.
2: E poi ovviamente, vabbè, il percorso, cioè non conoscendo comunque il posto,
0: sì,
2: era difficile un po' orientarsi. Però poi, cioè, col tempo si capisce, alla fine si comincia un po' a capire lo spazio, dove ti muovi.
0: Vorrei fare ancora questa esperienza, Yasmin?
2: Sì, sì.
0: Allora, ci sono le cene al buio, c'è il teatro al buio e altro. E adesso invece, dopo queste vostre affermazioni, vi dico di, se volete, di farmi alcune domande che possono riguardare la cecità, ma anche la mia persona ed altro sempre inerente alla cecità oppure non, ecco. Chi vuole fare una domanda? Nome e domanda.
2: Io, va bene. Yasmin.
0: Sì, Yasmin.
2: Lei da quanto è cieco? Cioè da quanto non vede?
0: Allora, io sono non vedente da quando avevo 10 anni, quindi sono 50 anni e rotti che ho perso la vista. Prima ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi e a 7 anni ero già quasi non vedente, vedevo solamente i colori, le ombre, le persone non tanto lontane. Domanda? Che altra domanda? Di qualsiasi genere, ragazzi, potete chiedermi anche le domande che avete fatto già alle guide, magari vi rispondo anch'io a modo mio.
2: Qualcuno mi è rimasto bloccato dentro il percorso?
0: No, perché dunque c'è un sistema particolare per cui voi vedete la guida, però dietro c'è un altro signore che si chiama controllore o Friday che controlla che tutto vada bene. Quindi se succede che qualcuno la guida lo dimentica, lui automaticamente dice: ah, è rimasto questo, prendelo e lo rimette nel gruppo. Quindi state tranquilli, non è mai successo che qualcuno è rimasto nel dialogo.
2: Se è rimasto, si è sentito male.
0: Sì, allora è successo che qualcuno, ad esempio, dopo un po' ha avuto le vertigini perché era il buio, naturalmente appena la guida se ne accorge, ha fatto un cenno al Friday, questo controllore, e l'hanno portato via, l'hanno portato fuori, hanno provato magari anche a reintegrarlo e poi magari è rimasto oppure è andato via. Sì, del resto il buio può creare queste possibilità. Voi, ringraziando Dio, è andato tutto bene. Allora, ci sono ancora altre domande?
2: No,
0: di nessun genere?
2: No.
0: Bene, allora ragazzi, io nel salutarvi contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3, 2, 1,
3: viva dialogo nel buio.
0: Complimenti per il coro. Ciao ragazzi, a presto.

cari amici di Disability International Radio. Io sono Ilenia Sala, sono una cantante, in particolare amo fare blues e vivo a Firenze e ho sempre cantato da quando ero piccina ad adesso, insomma è sempre stata la mia grande passione. E vi voglio parlare un po' della canzone che vi canterò, che vi presenterò, che si intitola Casa dopo casa. È una canzone che racconta proprio della mia vita. Io ho viaggiato molto in passato, ho fatto l'animatrice, ho girato vari paesi, vari posti, e in ogni, diciamo, città, stato dove ho vissuto è stato un po' come ricreare una nuova casa, e questa cosa l'ho messa in questa canzone, che è una delle prime che ho scritto insieme a Luca Becchelli, musicista con cui collaboro. Spero davvero che vi piaccia, io vi lascio all'ascolto della canzone e vi ringrazio per l'ascolto e mando ancora un grande saluto a tutti voi. La canzone che vi lascio appunto è Casa

0: Si può dare di più, io non ho annunciato il brano perché ero impegnato a fare le chiamate e abbiamo Marco e allo stesso tempo abbiamo anche Claudia, eccoci qua. Ciao, allora, ciao. Marco c'è? Marco?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: No, io cantavo la canzone Si può dare di più perché dentro di noi.
0: E invece Claudia,
2: come imitazione di Ramazzotti sei bravissimo, quanti che fai la voce sembri Ramazzotti.
0: Ah, sei proprio Ramazzotti. Allora, intanto che voi vi scambiate qualche saluto, vi parlate un attimo, onde evitare di avremo anche Dennis che tra un po' sarà con noi. Io voglio vedere se riesco a rintracciare Lucia, che sicuramente è sveglia perché ci racconterà il torneo di scacchi ed altro. Allora, un attimo.
2: Sono interessato anch'io a sapere del torneo di scacchi, anche se non gioco, però so che lo fa.
1: Buongiorno.
2: Tanta gente che conosco io.
0: Che gioca. Allora, sentiamo, scambiatevi qualche cosa, non mi lasciate in silenzio perché altrimenti
2: Dai,
1: intratteniamo la radio.
2: Ti fila la Roma senz'altro tu,
1: certo. No, ma hai detto prima come imitazione di Eros Ramazzotti, hai detto?
2: Mi piace molto. Quando fai sembri lui.
1: Guarda, io ti dico una cosa, non lo imito io comunque, non cerco di imitarlo, è proprio il timbro mio della voce.
2: È il tuo modo di fare, la tua vocalizzazione, insomma, proprio sembri proprio lui. E poi a me quando ti sento mi viene sempre da cantare Marco Roma, così, mi viene sempre da cantare quella.
1: Ah, quando faccio i jingle?
2: Sì, mi sento quando faccio il jingle, anche quando ti sento proprio la tua voce sempre sorridente, carina, sempre piena di empatia, sempre mi piaci molto.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: Poi davvero c'hai, che io t'avevo detto che c'avevi 25 anni. Quanti anni c'hai tu?
1: 48.
2: No, non è vero, dai, mi sembra un brogliando.
1: No, non dico mai la mia verità, però beh, stamattina dai.
2: Però c'è una voce molto giovanile. Davvero?
1: Beh, io
2: proprio un ragazzino così, dei 20 anni, 22 al massimo.
1: Allora, io col fatto delle interviste ho intervistato una volta l'attrice di Vivere, Sara Ricci, non so se la conosci.
2: Sì, l'ho sentita dire, sì, quella lì. Allora, perché c'è un mio nipote, figlio di mio fratello, che pure lui era maniaco, aveva recitato in 100 vetrini un sacco di anni fa, perché adesso anche lui c'ha 40 anni, era capitato in quel giro lì, quindi un po' di quelli lì li conosco. Poi lui è stato fidanzato di quella che ha fatto Baria lì, Margaret Madeno, non so se ti dice qualcosa questo nome. Ecco, lui addirittura quella ragazza lì ha frequentato casa mia nel lontano 1900, no, nel 2000 era, ora non esageriamo. Comunque, insomma, in quel giro lì ci conosco parecchio mondo, anche se sono solo una spettatrice, io non è che non
1: vabbè, lei mi disse, Sara Ricci mi disse praticamente voglio aiutarti, mi fa con le interviste, voglio presentarti anche le mie amiche, perché tu alla tua giovane età di 20 anni, mi ha detto lei, mi disse.
2: Lo vedi?
1: Sì. Allora, Vittorio, io ti presento Vittoria Belvedere, ti do il numero di Vittoria Belvedere, chiamala, digli che te l'ho detto io, mi ha detto lei. Ti voglio aiutarti perché tu hai 20 anni. Io ho detto grazie, io ho detto Sara grazie, però non è così.
2: Beh, insomma, hai preso su, come ti posso dire, una bella un bel premio, ecco, una bella ricompensa, diciamo, una gratificazione.
1: Vabbè, questa è un'eredità del mio papà.
2: Ah, ho capito.
1: Sì, tuo padre aveva una voce
2: giovane,
1: spettacolare. Beh, lui già parlava con, ti ricordi il baracchino 144 metri?
2: Caspita, se me lo ricordo.
1: Lui parlava già così, poi lui lavorava all'ospedale, lavorava in ufficio e quindi lavorava col telefono, quindi quando chiamavano il reparto, dottoressa, gente che non lo conosceva, si innamoravano del suo timbro di voce, aveva la voce tipo, se chi è presente il doppiatore Luca Ward, era così.
2: Per Bacco, sì. Ma capito? Perché allora... evidentemente queste voci che facciamo questi mestieri, perché anch'io provengo dal mondo del centralino, sono stata una centralinista in banca, non all'ospedale, e allora la voce in un certo senso viene si educata, forma. No? E quindi è come hai detto una cosa molto interessante, perché in effetti in base alla nostra voce, che è ricca di toni e di sfumature, in base all'ambiente che frequentiamo acquista della preziosità. Tu c'hai una voce proprio veramente molto giovanile, molto empatica, te l'avevo detto.
0: Chiamo il buongiorno a Lucia, ragazzi.
2: Ah, bene. Grazie. Bene, buongiorno Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
0: Eccoci qua, quindi siamo. Buongiorno.
2: Adesso tu ci rendi edotti sul mondo degli scacchi. Stamattina ci racconterai le ultime cose. Ho spoilerato perché mi è stato detto dal conduttore questa cosa.
0: Sì, sì,
2: adesso tu dovrai pagare il fitto.
0: C'è stato un torneo di scacchi.
3: Devo dire che il torneo è andato molto bene, devo dire anche al di sopra delle mie aspettative. Io ero un po' perplessa su Tirrenia, verranno, non verranno, sarà un torneo. E devo dire che è stato un torneo intanto 20 giocatori. E poi devo dire è stato bello anche perché abbiamo avuto l'onore, se così si può dire, di alla premiazione di essere, diciamo, aiutati. Abbiamo avuto come ospite il presidente nazionale dell'Unione Italiana Cieli, cioè Mario Barbuto.
2: Caspita, sì, sì.
3: Siamo stati veramente molto molto molto contenti. Questa sarà una sorpresa dell'ultimo minuto,
0: nel senso non te l'aspettavi?
3: No, non lo sapevamo proprio. Allora, noi lo avevamo invitato.
2: Lucia, ti vendo uno scoop, però non è che si può tanto dire. Mario Barbuto è stato mio compagno di palestra ai tempi quando eravamo giovani. Io ho frequentato la sua stessa palestra.
0: Hai capito?
3: Penso un po', vedi allora, noi l'avevamo invitato, però lui aveva detto che aveva impegni e quindi non sarebbe potuto venire. E infatti aveva delegato un consigliere nazionale. Il venerdì pomeriggio ci è stato comunicato che arrivava il presidente. Infatti io poi sono andato a salutarlo e pensavo di dargli la medaglia, perché pensavo che non si sarebbe fermato per la premiazione. Invece mi ha detto appunto che si sarebbe fermato. Siamo stati veramente
2: insomma, sono piccole gratifiche e soddisfazioni, dai, che
0: certo
2: colorano di bello la vita. Se mi posso permettere, io gli scacchi lo trovo un gioco molto bello, al contrario dello showdown, che invece è un gioco per me molto stupido, e anche quelli che giocano a showdown si arrabbiano molto che io dico queste cose, perché io l'ho visto giocare e insomma, ragazzi, a me sembrano degli sciamannati, sembrano dei pazzi, sì, con queste stecche intorno a questo biliardo che
0: è rotondo. Io ci ho giocato un po', ho avuto anche la periartite alla spalla, quindi ho dovuto anche lasciare.
2: No, per carità, ma perché?
3: Questo mi hanno detto che è anche molto rumoroso.
0: Sì, è rumoroso.
2: Ma c'è, sì, per bacco, non te ne cura, guarda, per il rumore. Ma quello è il minimo, perché vabbè, ma pure loro come si scalmanano. Sì. E poi io quando l'ho visto quella volta, proprio ho detto, sono rimasta mezz'ora, poi ho detto no, non può essere che io mi metto qui a... perché poi gli cascano quando le palle, ci deve essere sempre uno che raccoglie per terra, perché quando dicono davvero che la partita ferve,
0: sì,
2: gli
0: palline.
2: Cascano sempre queste palle.
0: Sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis, che ha mandato il suo...
2: Sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo. Vediamo che vogliamo sapere come sta. Ciao Dennis.
0: Vediamo se...
4: Giovedì. Allora. Messaggio vocale. Giovedì. Messaggio vocale. Durata. 1 minuto e 47 secondi. Giovedì. Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: 59 secondi. No. 12 giugno alle ore 20. Componi messaggio.
0: Purtroppo... i software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
4: Fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente, pulsante, vai al messaggio più recente.
0: Eccolo, forse ci
4: messaggio
0: siamo.
4: Vocale, durata 1 minuto e 18 secondi.
0: Eccolo
4: 16
0: qua.
4: Giugno, messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera, condividi, rispondi, pulsante.
5: Buongiorno a tutti, qua Dennis, naturalmente. e mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti, anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa mattinata,
0: ormai si perde,
5: insieme
0: non so
5: a te, dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei richiedere una canzone, di magari una delle ultime di Annalisa, e niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Allora Annalisa, cosa ha fatto adesso?
2: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
0: No, mi pare che forse
2: si chiama canzone estiva.
3: Sì, l'ultima è quella.
0: L'ultima è quella?
2: E
3: sì,
2: allora
3: canzone estiva, sì.
0: Annalisa, canzone estiva, vediamo se ce la manda la signorina.
3: Sì, assolutamente.
0: Ce la manda
2: c'è
0: subito.
2: La signorina.
0: Eccola qua. Quando...

0: Per questo finisce, è finita la canzone estiva. Eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro, anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Tutti e quattro. Tutti. Io sono quattro. Fissata coi testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi, e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che non molte volte le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice: ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma vedi, mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo, ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati.
1: Cioè, ecco, appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Sì, se uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto. Quando è partita prima, durante prima che cominciasse la trasmissione, no? Sì, in diretta. Sì. Ecco, tu, quella sì che è una canzone, la collina dei ciliegi, ma almeno tu la senti e poi capisci tutte le parole. Ha un testo sensato, soprattutto, capito?
0: Perché certo. Ormai sono tutti così.
1: Ragazzi, che dite voi?
0: Marco, che dici?
2: Io dico una cosa: che viva l'era moderna! Non potrei stare senza queste canzoni, non potrei stare senza il touch screen, non potrei stare nell'era moderna, nelle macchine moderne col tablet.
1: Ma le canzoni che sono insensate, però non me lo puoi negare che sono sensate.
2: Secondo me non c'è niente di insensato, perché quando arrivi a un certo livello di palcoscenico, insensato non è niente, c'è gusto, capito? Se tu parli con i ragazzi di oggi che stanno avanti, sono scaltri, loro quando sentono queste canzoni, loro le capiscono, le cantano. Io ho mia figlia che ha 16 anni quasi, adesso tra pochi giorni, lei le canta tutte, le riconosce, le canta in inglese, in francese, in tedesco.
1: Ma io pure ho un nipote di 16 anni, però credimi Marco, il non senso
2: quando non ti piace, però quando non ti piace non ti entra nella testa, questo è il problema.
1: Non mi piace perché
2: non hanno il talento, perché loro hanno talento.
1: Se tu a questi ragazzi li avalli, no, cioè se tu dici vabbè è giusto che sia così, pure loro crescono cretini. Hanno fatto un video su YouTube che adesso è la riproduzione del Grande Fratello, non so se lo sai. Allora, gli adolescenti di 16 anni, di 17, i minorenni, anziché fare il Grande Fratello, quello in televisione su Canale 5, hanno un canale su YouTube che si chiama Gossip House, che vuol dire pettegolezzi in casa, la casa dei pettegolezzi. Questi qui sono guidati da uno come loro, però penso che sia un po' più grande, che gli dice: allora voi dovete creare questa situazione. Fanno un video, no? Sono in otto, l'hanno chiuso in una villa dell'Olgiata, in otto ragazzi, quattro ragazzi e quattro ragazze, e uno di questi è mio nipote, e gli dice: voi dovete far finta, uno che manda dei messaggi anonimi, poi tutti a dire chi è, e poi ti danno la colpa a te, danno la colpa a uno, allora dice: no, allora io adesso vado via, cioè, ma chi? E dopo questo qui, dopo un po' che dice: no, adesso vado via, ma no, ma come fai ad andare via, adesso qua non c'è nessuno, perché sono tutti minorenni, no? Allora comincia a dire: ma adesso qua non c'è nessuno, da chi te fai venire a prendere? Ma se lo dici a tua madre che dici? Cioè, ma delle cose assurde, una stupidaggine, perché questo si incazza che gli dice che loro l'hanno incontrato. Ma sono loro quelli là, i grandi, che gli dicono che devono fare queste cose. E questo, con questi sketch, loro dovrebbero captare i consensi della popolazione giovane.
0: I followers, i cosiddetti followers.
2: Allora loro li prendono follower. I teenager è così, sì, loro sono molto ascoltati e sono conosciuti, posso dire, quando girano tra foto e autografi, anche i più piccoli. Cioè, io penso che comunque è una cosa bella, è una miniera d'oro la gioventù, se non è bruciata.
1: Ecco, quello sì, sì, ma le cose non senso sono, rimangono sempre non senso.
2: No, bene, non c'è non senso, c'è
1: questo vizio di pensare tutto a logica, che tutto deve essere una logica, che tutto deve avere una logica, perché sennò sembriamo dei matti schizzati. È come quando mi hanno detto adesso, non so se Marco tu hai visto le partite di calcio dei mondiali qua, che l'Italia naturalmente non c'è. Dice che adesso hanno la mania che le regie televisive, anziché fare un video che scorre a campo largo, no? Cioè che lo fanno vedere, che fanno vedere la partita nel suo svolgimento, ogni tanto staccano, che dice che quelli che le guardano si innervosiscono. So se ti è capitato di guardare una partita la sera, dice che non c'è, dopo un po' gli vengono i nervi pure a coloro che la guardano, perché non è il sistema di girare le partite in questo modo. E allora tu che dici questo?
0: Marco forse non guarda molto le partite perché va a dormire presto, vero Marco?
2: Ecco, no, io cioè diciamo vado a dormire presto, però se faccio più tardi preferisco una bella cena di pesce con un bicchiere di vino.
0: Non più le partite. Allora ragazzi, scegliete un brano intanto che poi io con Marco invece faccio una prova di telefono, perché stamattina arrivava un po' così e quindi
1: posso
0: stasera...
1: sceglierne uno io?
0: Certo, o tu o Lucia, voi donne.
1: O io o Lucia. Lucia che fai? Scegli tu allora.
2: Povera Lucia, Claudia, fai parlare un po' a Lucia. Fai parlare un po' a Lucia.
3: Allora io se dovessi scegliere io sceglierei i tattici nucleari con
1: bello, mi piace molto.
0: Pinguini tattici nucleari, l'ultimo?
3: Scusalo, sì.
0: Ah beh sì, allora lo possiamo trovare senza problemi.

0: Ed eccoci qua, siamo sempre con Marco Roma.
1: E alla console Giuseppe eccoci. Cesena.
0: Sì, alla console a tutto.
2: Signori e signori radioascoltatori. Lucia ancora c'è?
0: Certo che c'è Lucia.
1: Sì, come no.
2: Facciamo parlare un po' a Lucia.
0: Ecco, Lucia, cosa ci racconti? Quanti bagni hai fatto in questi giorni?
3: Nessuno. Allora, io al mare sono andata venerdì perché avevo il bagno. Venerdì mattina,
0: sì.
3: E giovedì pomeriggio. Venerdì mattina avrei voluto tanto fare un aperitivo sulla spiaggia e alle 11 mi hanno chiamato di salire assolutamente.
0: Quindi niente.
1: Per forza, il dovere della competizione.
3: No, non tanto della competizione quanto di raccordarsi, perché poi allora noi la mattina avevamo sì la competizione.
1: Ma perché tu non giocavi?
3: Sì, giocavo. Allora, la mattina avevamo la competizione, ma il pomeriggio avevamo anche le lezioni di scacchi. Quindi sono venute parecchie persone a provare.
2: Ma Lucia a che città si trova?
0: A Roma, Lucia è a Roma.
3: A Roma.
0: Sì.
2: Che zona sei?
3: Monte Sacro,
2: ok.
0: Ecco.
3: E quindi noi il pomeriggio eravamo impegnati come competizione, come lezioni di scacchi. Infatti, il martedì e il mercoledì, praticamente dalle 4 che siamo entrati in sala scacchi, siamo usciti alle 7 per far provare alle persone gli scacchi. Giovedì pomeriggio c'era un po' meno afflusso perché c'era la gita al Museo della Piaggio. Quindi ho approfittato e sono andata a fare le ricevute.
0: Sei andata a farti una giratina.
3: Venerdì mattina io non giocavo perché avevo il bye, perché eravamo dispari purtroppo.
0: Sì.
3: Quindi avevo il bye, non giocavo. E appunto ho approfittato, sono andato a spiaggia e come vi dicevo, volevo fare l'aperitivo, ma l'aperitivo è sfumato. Alle 11 poi mi hanno chiamato.
0: E quindi appunto
3: di salire.
0: Quindi
3: è andata così.
1: Ma è difficile imparare gli scacchi, perché io qui a Bologna hanno fatto un corso e c'è un'amica che è riuscita molto bene, ma lei gioca addirittura col computer. Io figurati, non so manco come è fatto il computer. No, vabbè, non è vero, ho fatto qualche corso, l'ho fatto, però non è per me. A me date da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite da fare i computer e quelle cose lì. Allora, perché non è, allora, è un mio limite, lo ammetto perfettamente, sono limitatissima in questo senso, non ho il senso dell'informatica, della matematica. Io so che 2 più 2 fa 4 perché lo capisco, perché è logico.
0: Un attimo,
2: ma chi deve venire al mercato a vendere da me?
0: Chi deve venire al mercato? Claudia?
2: Claudia, visto che c'è tanto parlare, è una chiacchierona. La dovrei portare al mercato a vendere da me, capito?
1: Ecco.
2: Come venditrice.
1: Sarei un'ottima venditrice, molto... io sì.
2: Ok, visto che ti piace molto parlare, quelle clienti le ammagli.
1: A vendere, bravo, ci sto. Io vengo gratis, anzi ti pago io se mi ci porti.
2: Ok, mi paghi tu, ha deciso ormai.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Allora, gli scacchi, vi posso dire questo, l'ho imparati, ho iniziati nel 2021, prima non lo conoscevo come gioco, non ho mai avuto il tempo e la possibilità di imparare. Però ti posso dire che sono un ottimo esercizio
0: per la mente,
3: anche per la concentrazione, per l'osservazione, per la memoria. E noi facciamo anche corsi sia online, in presenza.
1: Online io sono già esclusa, per carità. Invece in presenza sì, è un'altra cosa.
0: Bene, ragazzi, okay, scegliamo un brano. Scegliamo un brano?
3: Sì, ok.
2: Ti sposerò perché? Ti sposerò perché?
0: Ah, ti sposerò.
1: Bravo.
2: Ti sposerò perché?
1: Dai.
2: Sì, forse arriverà per me. Ti sposerò perché?
1: La sceglie Marco. Ti sposerò.
2: Ho detto ti sposerò perché? Non dico l'artista.
3: Ok.
1: Lo so già chi è.

0: E siamo sempre in diretta con Lucia e Claudia, Roma-Bologna.
1: E Marco, pure Marco.
0: Marco in questo momento è staccato un attimo perché stiamo verificando che il suo telefono arriva con delle armoniche un po' pesanti e stiamo cercando di capire perché mi arriva in questa maniera, mi arriva un po'.
2: Perché io lo sentivo bene, devo dire.
0: Lo senti bene, però invece
1: no, io invece no, lo sentivo tutto a tratti, capito? Che
0: con
1: ci mancava
0: strappi,
1: qualcosa, sì, non lo so come.
0: Con degli strappi, no. Infatti stavamo cercando di capire, anche visto che questa sera.
1: Ma perché forse Roma con Roma arriva bene? Visto che questa sera deve fare l'intervista.
0: Abbiamo
1: quindi
0: i 20 di sera, questa sera.
1: 20 di sera, bel tempo si spera.
0: Sì, 20 di sera, notizie, interviste in diretta ogni mercoledì. Di 20 di sera abbiamo una persona. Questa sera dovremmo avere la signorina Ice, scritta A-Y-S. Allora, se voi vi raccontate un attimo qualcosa, io sento Marco e lo mettiamo in diretta.
1: Allora, benissimo. Ciao Lucia. Allora, io ti dicevo che ho fatto qualche corso, ma al computer sono zero assoluto. Quindi, infatti, non c'ho mica un telefono come tutti quelli bravi, intelligenti. C'ho il telefono da deficienti. Si chiama Bling Shell 3 perché c'ha i tasti e non c'ha il touch, ma non perché io sia contro il touch, perché Marco dice
2: che io sono telefono.
1: Come, non ho capito?
2: Quello lì è un bel telefono, Bling Shell 3, devo dire che è un ottimo telefono per essere con
1: No, sì, ma sai che cos'è? Questo telefono qui, abituata, io c'ho i tasti e beh, però l'iPhone per esempio va in diretta, no? Tu per esempio se ti vuoi comprare uno spettacolo a teatro in un'altra città che si vendono virtualmente, lo puoi vedere, intanto che se fanno ovviamente programmi a distanza. Qui invece no, c'ho YouTube, io c'ho YouTube che chissà perché ce l'ho, mi pare, chissà che mi pare da avere, però perché io non sono in grado di... Tu che fai?
2: Io sono Android.
0: Intanto vi facciamo salutare un attimo da Marco. Marco è tornato.
1: Bentornato Marco.
3: A volte ritornano, non muoiono ma ritornano.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
3: Il telefono.
1: No, ma c'era un celebre film dell'orrore che si chiamava A volte ritornano.
3: Più bello
1: una
3: Marco
1: citazione
3: andato,
1: celebre.
3: Non più.
1: Sì, sì, non mi ricordo, era una roba di film di vampiri, una roba del genere. A me non mi piacciono quei film lì, quei film dell'orrore, del terrore, orrore, chiamalo come vuoi.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno Marco, abbiamo fatto colazione?
3: No, sono entrato dentro il bar, ecco, mi sono accomodato, sono seduto.
1: Bene, ecco. Cosa prendi quindi stamattina?
3: Allora io prendo un cappuccino con un cornetto con la crema.
0: Ecco. Invece Lucia ha fatto colazione, Lucia?
3: Sì.
2: No, ancora no, tra poco.
1: Presto, pure io ancora no.
0: A proposito,
2: tostato con crema di nocciolo.
0: Salutiamo il nostro peperoncino che chissà se ci ascolta stamattina.
2: Dopo pensavo di dedicargli una canzone.
0: Magari prima di.
1: Gli chi è quel spui? Chi è?
0: È Peperoncino di Genova.
1: Peperoncino, sì, che l'ho sentito. Da dove telefona quello lì?
0: Genova.
1: Genova. Ecco, ma abbiamo tutta Italia qui, rappresentanti.
0: Milano.
1: Una meraviglia.
2: Sta partendo per le vacanze, quindi buone vacanze.
0: Forse già è in vacanza, mi sa.
1: Già in vacanza.
0: Sì, già è in vacanza. E allora intanto il nostro Marco sta consumando il suo cappuccino con cornetto con crema.
1: Bello schiumoso.
0: Eccoci qua.
1: Io mi sporco sempre il naso quando bevo tutti ridono, c'ho un naso piccolo ma non so come faccio, specialmente quello del bar, il caffè del bar mi sporco sempre il naso, dopo mi rimane scuro lì il nero del
0: consumato.
2: Del caffè.
0: Bene, allora abbiamo Lucia, abbiamo Claudia, abbiamo Marco e abbiamo quasi l'ora tripla, cara Lucia.
1: Famosa ora tripla.
0: Laura Tripla, che la settimana scorsa
1: 0555, no, com'è?
2: La settimana scorsa non ce l'ho fatta, perché martedì è stata una giornata intensa con l'apertura del torneo.
0: Sì, però l'altra settimana ci ha mandato quella registrata che abbiamo apprezzato, abbiamo mandato.
2: Quello l'ho fatto, perché appunto, se ti ricordi, Raffaele aveva chiesto. Ma mercoledì non ce l'avrei proprio fatto, con la partenza e tutto qua.
0: Bene, vediamo se è il momento dell'ora tripla.
3: Tre minuti,
2: mancano 3 minuti.
0: 5:52 e 24 secondi. Ecco,
2: si è detto bene.
0: Com'è il tuo cappuccino, Marco?
3: Allora, lo sta preparando.
0: Ancora.
3: Vedo lì dalla macchina del caffè. E sta facendo tipo un'arte, un capolavoro.
0: Perché sennò.
3: Anzi, uso una frase di un testo di una canzone: un capolavoro di fantasia.
0: Un capolavoro di fantasia.
4: Schermo oscurato.
3: Autore Eros Ramazzotti.
1: Non avevo dubbi. No. Ti è congeniale.
3: Non c'era... molto conveniente, perché conoscendo i testi. In base alla situazione, usi una frase di un testo di una canzone.
0: Così.
3: No, però io inserisco anche altri artisti, come Ultimo, per esempio.
0: Sì, un po', ecco.
1: Ultimo, meraviglioso. Io adesso non c'è tempo per scegliere il mio brano, perché io lo vorrei mandare in onda, ma ormai faremo un altro giorno, quando capiterà, perché non c'è tempo, perché ormai dobbiamo chiudere, io almeno, che credo di sì, che è così. Io in questa radio non so niente, sto imparando tutto.
0: Diciamo
1: all'impronta,
0: che tra le 6 e le 7 mandiamo un po' le persone.
3: Claudia,
0: che
3: ma non devi stendere i panni a quest'ora.
0: Non devi stendere i panni.
1: Non ho capito, perché Giuseppe ti ha parlato sopra. Che hai detto?
3: Ho detto non devi stendere i panni a quest'ora.
1: No, mica tutte le mattine. Quello era l'altro ieri. Basta. Mica tutti i giorni faccio il bucato. Poi faccio una fatica con questa mano, perché tu, Marco, forse non lo sai, ma io mi sono rotta una spalla il 17 di febbraio. Allora, non mi sono potuto operare per problemi di anestesia, perché se mi addormento rimango lì, forse qualcuno era contento, ma io invece volevo stare ancora qua.
0: È appunto da noi, giustamente.
1: Allora che adesso questo braccio, che mi sto, diciamo, facendo un sacco di fisioterapie, questo e quell'altro, tutto quanto, non riesco a piegarlo come si deve. I movimenti che facevo prima non li faccio più. Allora, per stendere non ti dico quello che tribolo, Marco, te lo puoi immaginare. Quindi stamattina pensare di dover stendere un'altra volta mi piglia un accidente.
0: Facciamo passare qualche giorno in più. Allora, ora tripla, Lucia. Allora,
2: ok, siamo pronti?
0: Sì,
2: arrivata. Ma sempre altro,
0: ho sbagliato, ho fatto.

0: arriva l'ora dritta, è arrivata l'ora dritta, è arrivata l'ora dritta.
1: Evviva l'ora tripla, evviva. Un applauso all'ora tripla.
2: Applauso, mandalo.
3: Io
2: però, dai.
3: Devo andare a X Factor.
1: Chi è Lucia?
0: Sì, beh, no.
1: X Factor.
3: X Factor.
1: E allora, dopo l'ora tripla, andiamo a scegliere il brano per salutarci, così rimango un attimo lì ancora con Marco e poi abbiamo i Mi Presento. E niente, allora andiamo, scegliamo un brano. Chi lo sceglie?
0: Non Claudia, so, Claudia ho capito che voleva scegliere.
1: Ah, Claudio,
0: no, io te dico un brano a Raffaele.
2: Allora, io rimango questo brano che voglio scegliere io è troppo meditativo, allora ne scelgo uno più leggero che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro e ve lo faccio ascoltare con molta gioia perché Achille Lauro mi piace tanto anche a me.
1: Bene, e allora ragazzi vi saluto tutti e tre per il momento e ci sentiamo a 50 con Marco. Marco rimane comunque in linea un attimo ancora e allora scegliamo Comuni Immortali di Achille Lauro.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Albi Fuchs. Volevo chiedervi come lo vedete il mondo di oggi. Io non lo so, io mi vedo un cantautore un pochino fuori dalle logiche di ogni schema. Ma perché? Perché al giorno d'oggi, con queste intelligenze artificiali, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, si è un po' persa la voglia di fare arte, forse. A me viene quasi da pensare che sia un mondo nel quale è tutto mercificato, ormai non si dà più il valore veramente a quello che produciamo, quello che facciamo, e allora è meglio isolarsi, forse è meglio darsi alla terra, alle piante, alla natura, vivere il mondo per quello che è veramente e andare un pochino fuori da questi schermi. Ed è per questo che uno dei miei brani, uno dei miei pezzi si chiama Fenomeni, perché ormai il mondo è diventato un circo fatto di fenomeni da baraccone, e quindi è per questo che vi voglio lasciare all'ascolto di Fenomeni da baraccone. Un saluto a tutti, io sono Albi Fuchs.

melodia. Cagliaritano di nascita, porto la mia musica al nord, unendo le mie radici agli studi effettuati al Conservatorio di Cagliari. Il mio stile si nutre della grande tradizione cantautorale, ma segue una strada libera da mode passeggere, supportato in studio dalla firma e dall'esperienza di Massimo Satta. Oggi voglio condividere con voi Aquilone, un brano estratto dal mio album Uno dei Tanti. È una canzone nata dall'introspezione e dal silenzio, che racconta di come, proprio quando il vento soffia contrario, si possa trovare la leggerezza per volare alto e guardare le difficoltà da una prospettiva diversa. Potete ascoltare tutta la mia musica cercandomi sui maggiori digital store e restate in contatto con me seguendo le mie pagine Facebook e Instagram al mio profilo Daniele Delia Official. Buon ascolto a tutti voi e un caro saluto.

0: 3. E siamo alle 6:20, siamo quasi in zona saluto delle radio. 21:41, insomma mancano un paio di minuti. E intanto salutiamo le radio che si sono appena aggiunte, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, replica Teleterme Vigliatore TV 7:30, Radio Mare Italia invece in diretta con noi. E quindi adesso arriverà il saluto delle radio. Intanto ci è arrivato un messaggio che non possiamo controllare e facciamo partire il saluto delle radio e torneremo dopo con Matteo Comi che ci parlerà del baseball per non vedenti. Allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina BXC, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina BXC. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbos Cagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.
1: Invia messaggio vocale.

0: Rovigo, la voce dei luoghi. La festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa,
1: sì,
2: e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far sostenere. Operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza, che per me è anche motivo d'orgoglio, perché certo. La mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione sì. Per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome. Perché Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto. Ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta. Noi abbiamo la Villa Palladiana e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: certo.
1: Mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
2: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, Il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo, è diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Mercoledì 17 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.

Beh, vedete che l'estate è impazza e ci sono quindi molti eventi nella zona rodigina. Salutiamo il nostro amico Nazareno e salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto in diretta con noi quando sono le 6. Ce lo dice la signorina, no? No, adesso ce lo dice in secondo. 6:42:19 Tra un po' arriverà la poesia con la nostra Maria Grazia da Sciacca.

0: Bellissima e bellissima sarà la poesia che ci leggerà la nostra Maria Grazia tra qualche istante. Sono le 6:45 e un po' di secondi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, siamo pronti per la poesia di questa mattina, intanto che abbiamo in sottofondo Sei bellissima, adesso lo togliamo però giustamente.
1: Ecco, mettiamo un po' di... ecco. Non dire bellissima perché è questione di gusti,
0: Vabbè.
1: A qualcuno può anche non piacere, quindi.
0: Vabbè, questa era Loredana Bertè che diceva Sei bellissima.
1: E allora... tutti riferiva alla canzone.
0: Sì. E allora tu vai pure con la poesia, procedi.
1: Sì, il titolo è La solitudine.
0: Ecco, vai.
1: Intorno a me percepisco la monotonia. I giorni scorrono tutti uguali. Le ore passano lentamente e la noia mi pervade. Tra le mani di un uomo noto una sigaretta accesa. Vedo una nuvola di fumo e la cenere che cade lenta sui prati verdi di primavera. Ma dentro di me è arrivato l'autunno. È come se stessi in un deserto, perché avverto tanto silenzio intorno a me. L'unica cosa che vedo risplendere è la luce del sole, che riempie il mio cuore di calore e mi trasmette l'interesse per la natura e la predisposizione all'amore. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e buon mercoledì, ci sentiamo venerdì mattina allora. Ciao,
1: sì,
0: buona giornata.
1: Senz'altro, grazie, buona giornata a tutti.

0: mattina i nostri piccioncini hanno dormito,
1: dove... già.
0: Stamattina si dormiva, ragazzi?
2: Sì, stamattina purtroppo sì, Giuseppe.
0: Ecco.
1: Dormire un parolone.
0: Dormire no, però insomma, quasi, insomma, sono le 6:51 e qualche secondo. Marco, ci sei?
3: Ore 6:51.
0: Sì, ore 6:51, Marco è in linea con noi e deve ricordarci cosa, Marco? Cosa ci ricordi?
3: Allora, questa sera avremo una grande ospite che lei ha detto sarà un'intervista epica, ha detto lei.
0: Quindi a cavallo.
3: È Ice.
0: Ice. Ok. Ice. Ice.
3: Poi mercoledì prossimo avremo il vincitore dei Luisi Gavales.
0: Ah, ecco, quindi insomma stiamo preparando vari.
3: Ma stamattina c'è sul telefono, ho trovato già lui che. Ma ha cercato lui finalmente. Vabbè. Ottimo.
0: Bene, niente, allora come
3: i ragazzi risento un pochino a terra, i due ragazzi.
0: Ragazzi, perché siete a terra? Tu un po' più lontano.
3: Sono un po' a terra, non sono loro, di solito sono avanti tutti e due.
0: Damiano dal Vaticano, com'è che sei a terra oggi?
4: Io sono stanco.
3: Allora c'è una canzone di Gianni Morandi: se sei a terra non strisciare mai.
0: Sì, se sei a terra non strisciare mai.
3: Sanino.
0: E Leonora? Ho
4: dormito fino a un'ora e mezza.
3: E Leonora? Sì, continua così tu. E Leonora? Senti, dici, per un'ora e mezza a notte.
0: E Leonora invece è pure a terra? No.
3: Certo, stavo con lui sicuro.
0: No.
4: Sì, stiamo insieme, sono partito da casa sua. Due qualcosa.
3: Tu parti alle 2:15 da casa sua, è andata a te, ti vesti da lavoro e bel lavoro.
0: Ottimo. Sì, ma questo
3: è amore. Questo è amore,
0: sì, sì. Altrimenti non sarebbe una cosa particolare. Bene, ragazzi, sì. Sono le 6:53. 53, ancora abbiamo un minuto, dai, un minuto.
3: Penso che anche Giuseppe è stanco, penso.
0: Ma no, un pochettino sì, perché ho lavorato anche tutto ieri.
3: Io e Giuseppe abbiamo un'altra cosa stasera, quindi un altro evento.
0: Abbiamo l'evento di eventi di sera, quindi vi ricordiamo di essere con noi anche alle 20 questa sera per 20 minuti. Salutiamo anche il nostro amico Nazareno, il nostro amico da Rovigo. E salutiamo tutti quanti voi. E tra un po' potremo mandare anche la sigla. Sei al bar tu, Marco?
3: Lì con i colleghi, perché chi arriva in ritardo, capito, si mandano i saluti, buongiorno,
0: ecco. Quindi... bene, allora ragazzi, tu Marco rimarrai dopo in linea qualche secondo dopo i saluti e sì. Facciamo partire quasi la sigla e...
3: sì, facciamo la sigla?
0: Sì.
3: A tre?
0: Sì, andate.
3: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi là?
1: Sigla!
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
6: Non è mai troppo presto!
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, bene ragazzi, salutiamo qui Marco. Ciao Marco, buona giornata.
3: Ciao, grazie. Saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Eleonora, buona giornata.
4: Ciao a tutti, buona giornata a te, Giuseppe.
0: E ciao Eleonora, buona giornata. Era Damiano, quello abbiamo capito.
3: Ciao a tutti, saluta il Papa se lo incontri.
0: Va bene ragazzi, buona giornata a tutte e tre. E naturalmente torneremo domani dalle 4:30 alle 7, ma no. Questa sera a 20 di sera torneremo con Ice. Ciao ragazzi, ciao.
3: No, certo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

te. Riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano

boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati. Un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un solito.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata, li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

is dead. È morto. Povero padre mio. Cavalcava sui cieli di Las Vegas. È morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire aveva 99 anni. È morto come uno schizzo. È morto. Una botta è morto. Povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò. Ma chi penserà a my mother? Forse Philip. Watch. Poster. Luger. Chi accudirà i calli di mia madre? Forse Lucy. Lullu. Badalone. Quando ripenso a presepe con Pastorello che portavo questa zampogna. I remember my mother con Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella? Se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli, ora siamo in due a ballare l'Aligalli. Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brothers piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog, mio cane fido, Bau, Bau, Bau. Wow, Bau, è nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi pisce nella mano, invece di muovere coda. Chi lo piglierà in cura? Chi lo pigli in cura? Forse noi incuranti lo pigliamo tutti in cura.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

sapeva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il

0: va in aula.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

dimenticato. Più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale. Non ce la faccio.

son candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi

facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano, così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando puoi, tua cugina lo vedrà, che a Venezia siamo stati anche.

0: Insomma, Chiara, te perché sia normale? Ti conosci uno per strada, così, e ti va a fare un viaggio insieme.
1: Ho capito, mamma, ma in fin dei conti è scattato il colpo di fulmine, no? Cosa ti può fare?
0: Che scattasse il colpo di fulmine davvero, dove che dico mi... Ta! Che se cavevo il pensiero al manco.
1: Poi quante volte devo ripetertelo, cioè, mamma, insomma, è un gioco, ti spiego, lo fanno su Italia 1, hai capito?
0: Si sono in colpalonca su Rete 4, mi non mi interessa, non ti va, va bene?
1: Ma cosa vuol dire che non vado? Cioè, guarda, è impossibile, guarda, cioè, ho già vinto, ho già i biglietti, è già stato deciso tutto, la data, il posto, è tutto organizzato,
0: non mi interessa niente. Con chi si è da parlare? Con Berlusconi? Vado a parlare con Berlusconi, mi. Mike, buongiorno. Dimmi che vado, guarda che non mi faccio mica riguardo, sa? Ti conosci tua mamma, no? Che non mi fermo davanti a niente se voglio, mi,
1: Sì, vabbè, comunque te lo ripeto per la centesima volta, sì, cioè, dai. È un gioco. Tu guardi su Italia 1 alle 2:20 del pomeriggio, lo vedi?
0: Sì, dai, senti, ma quando si chiudere in onda sta puntata? Cioè, che ti ha fatto un cuoco? Che sappiano!
1: Dovrebbe essere verso la fine di maggio, il 28.
0: Va bene.
1: Cioè, guarda, mamma, cioè, quando mi sono vista, no, il presentatore venire lì davanti, no? Cioè, guarda, oh, mi sono sentita una cosa dentro, pensavo di sclerare, perché, guarda, è un figo.
0: Ah, sì? Guarda, e chi sarà?
1: È Walter Nudo, mamma!
0: Walter Nudo! Sastu, guarda, quello che dava da Costanzo perché era il più bello di tutto l'universo. Che posso di par mica il figlio è che adesso è a coffia.
1: No, invece cruotto, è bellissimo.
0: E si cruotto,
1: bellissimo.
0: Che lava, e che può avere di chi gusti più i varati che adesso, non lo so.
1: Comunque, guarda, cioè, sono venute a Venezia, no? Io ero lì che camminavo tranquilla per la strada, no? Cioè, capito? Cioè, stavo così perché ero appena andata a prendere le bombolette spray, no?
0: Bombolette spray?
1: Per scrivere delle scritte di protesta sul muro della scuola.
0: Ah, no? Ciao, brava.
1: Tra l'altro, avevo una giornata di mia un po' di schifo, così.
0: Strano, sai, strano.
1: Insomma, mi viene la Walter e mi fa: c'è un ragazzo che ti ha visto, ti trova molto carina, no? E insomma, guarda, mamma, quando me lo sono vista avevo il cuore che mi batteva forte, guarda, veramente, pensavo di sclerare, c'è una cosa.
0: Guarda, governiamo questo essere su un angolo, guarda, veramente. Parvede anche a mia scena, guarda. Perché che il fio che te ha scelto, che la SKEO.
1: In che senso? Cosa stai dicendo?
0: No, dico, per averti scelto, ti dico. Mica per cavarti niente, sa. Ma con tante belle fie che sei in giro per strada, curai, sistemai, sì, ben vestie, poi averti scelto ti, guarda, da dove fallo venire fuori? Minimo dal centro sociale, senti,
1: sì, vabbè, cioè,
0: chissà che qualità di strasonga da essere sta per averti fatto scattare il colpo di fulmine.
1: Certo, guarda che quando fai questi discorsi qua è proprio un cervelletto così, mamma, no. C'è chiusa con le tue barriere, i tuoi
0: sì,
1: luoghi comuni.
0: Sì, hai ragione, Chiara, un proprio cervelletto così, come una nosea, vara. Invece voi altri, no, chissà che discorsi che avrei fatto appena che vi avevi visto, se è vero. Quanti vicini tirati? 13? Ah, mi 15! Però sì, mi piace tanto il tuo, perché ti dica anche le cinque a lingua, no? Sei vero?
1: Sì, vai avanti. Comunque, guarda, cioè non mi interessa niente, tu vai avanti a parlare, parli, sì, caso sì, da voi. Perché tanto io, con o senza il tuo consenso, io a Londra ci vado lo stesso in viaggio,
0: vedremo,
1: hai capito?
0: Vale,
1: e anzi, adesso ti saluto perché sto perdendo un sacco di tempo, perché sono le prove del gruppo, hai capito?
0: Ah, sì,
1: ciao, quindi, mamma!
0: Vai, ancora, vai, fai prove. Che il concerto, no? La prossima settimana. Mi raccomando, tieni due biglietti anche per me e tuo papà.

e a bocca tutta rossa. Poi camminava e era tutta una mossa, tipo Magliardo, alta assai bella, col suo ancheggiar, e appareva una modella.

sia whisky e 3 amari, sia itri de rosso e 7 campari, 3 croissant e so tramesini, sia creme un canoio e so pasticini, e il conto se alto.

che gambe peose, che muscoli, che brassi, che mani caiose, via parruca e tette se false, non che spunta d'oro in mezzo ai calze.

0: Ti può ripetere sta qua? Uno in medio se prospetta, fa il cantante ed heavy metal. Perché non veniva la rima, no? Se, ma cosa che entra? Parti la rima, cosa che entra? Ma per forza, ti ha mai visto un cantante di heavy metal peocco? No, però se è vero.
1: Se è vero?
0: Fa tutti quanti a caveada.
2: E anche se lui ha appena che comincia a suonare heavy metal e anche cresce.

0: Sta canzone era un attimo per drammatizzare, insomma. Mi presentano il vostro problema, quindi io scherzo un attimo sola. La questione è che bisogna che se accettiamo per come che siamo.
1: No! L'amore a luna! Dopo, dopo i dice, oh, sono andato a vedere il spettacolo di Carlo e Giorgio. Come sei, come sei, come sei? Oh, ti ridi e ti piangi. Ti ridi e ti piangi. C'è un spettacolo che ti fa pensare.
0: E di solito la gente cova fuori e pensa. Ma sti qua cose deficienti sul serio fa apposta. Comunque, i rimedi anticalvizie, parliamo se chiaro, siamo tutti in una bara.
1: No, no, no,
0: non funziona
1: no,
0: niente.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Mi so che ne sei uno che funziona.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute.

Bene, un saluto come ogni mercoledì da qui a Radio Vanessa 101.800, Radio Vanessa Streaming. Siamo in diretta oggi, mercoledì 17 giugno. E beh, ci incamminiamo ormai che abbiamo già passato la metà di giugno. Bene, ascoltiamo Seven Is come ogni mercoledì, va ora in onda Quo Vadis. Ma dove andiamo? A Venezia! Cantiamo assieme la sigla. Un saluto a tutti da Sabrina.

Venezia, unica radio emittente nel centro storico di Venezia, ancora viva. Siamo ancora duri banchi, come si dice a Venezia. Bene, un buon pomeriggio da Sabrina.

Bene, un saluto da Sabrina a tutti i cari amici vicini e lontani e a tutto lo staff di Radio Vanessa. Buon pomeriggio qui a Radio Vanessa.

Equipe 84, tutta mia la città. Città, che città parliamo? Ma parliamo proprio di Venezia, come ogni mercoledì. Pensate che Venezia viene considerata da molti la città più bella del mondo, una delle città più belle al mondo, annoverata assieme alla Laguna tra i siti dell'UNESCO. Beh, sarà una puntata molto ricca, non solo di musica veneziana, ma anche di curiosità. E sai cosa? Oggi ho intenzione di parlare, raccontare di un'isola che potete visitarla. Insomma, racconteremo un po' la storia di quest'isola, perché ci sono tante isolette attorno alla laguna, veramente, che ne vale la pena prima o poi anche noi veneziani di ritornare a visitare queste bellissime isole attorno alla laguna. Bene, intanto cominciamo subito, con una musica veramente, un brano voglio dire, un'emozione, ma che emozione, perché qui è un'emozione sempre, ogni volta che si viene qui a Radio Vanessa a trasmettere, che siamo in diretta, ebbene sì, la dedico a tutti gli ascoltatori, che emozioni, Nuova Origine. Un'emozione qui a Radio Vanessa.

Bene, passiamo subito a un altro brano e vi ricordate Fabrizio De André? Il pescatore. Beh, lo dedichiamo a tutti i pescatori che sono in ascolto. Il pescatore, Fabrizio De André.

Ebbene, dopo aver ascoltato il brano di Fabrizio De André, cominciamo un po' a parlare di Venezia, a raccontare di Venezia. E come abbiamo detto prima, che è una delle città più belle al mondo, pensate. Incredibile anche, perché è costituita da un insieme di... Vi ricordate che ne avevamo parlato tempo fa, ma è bene così di spolverare un po' la memoria, di 118 isole unite da oltre 436 ponti e separata dai canali ben 150 che fungono da strade percorsi da barche e gondole. Insomma, è una città così affascinante per i suoi numerosi tesori d'arte che custodisce: chiese, palazzi, musei, ponti. Beh, si potrebbe anzi dire che l'intera città è un'opera d'arte, un'opera unica al mondo, con tanti secoli di storia.

Ritorniamo a dire di giugno, e che siamo 17 giugno e qui la finestra aperta, c'è gente che lavora di fronte, se sentiamo pum pim pum pa, non è che ci vengono dietro con la musica, ma bensì ci sono dei lavoratori veramente con il caldo che sta cominciando. Poi, a proposito di caldo, di temperature, di meteo, Sergio mi ha mandato il meteo, ringraziamo Sergio che è uno speaker qui, fa parte dello staff di qui di Radio Vanessa, che di solito è la domenica, e poi allora sì, ringraziamo Sergio e poi leggeremo le previsioni che mi ha mandato Sergio. Ebbene sì, cosa parlavamo? Parlavamo di giugno, la faccia in pugno, come dice il proverbio, ricorda l'inizio della stagione della mietitura. E di giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale, evidenzia l'instabilità climatica del periodo. Infatti abbiamo avuto, insomma, delle giornate un po' sì, no, no, sì, no, insomma. Però cosa vogliamo dire? Giugno ciliegie a pugno, è il mese in cui questi frutti raggiungono la piena maturazione. Chi piacciono le ciliegie, insomma, fate una bella scorpacciata, perché mi sa di fragole ce ne sono, ma un po' meno. Adesso c'è proprio il clou delle ciliegie, poi vabbè, insomma, vediamo anche le fruttivendolo o i supermercati, la frutta, ma insomma un po' c'è di tutto, pesca, albicocche, meloni, angurie, insomma questa frutta prelibata. Adesso ne dobbiamo fare una bella scorpacciata, perché è il periodo giusto, perché come diciamo sempre cerchiamo anche di mangiare i cibi che ci danno la natura nella vera stagione proprio. Ogni frutto ha la propria stagione, come si suol dire, no? Ebbene, prima di cominciare, insomma, a raccontare, a parlare di questa isola che volevo un po' raccontarvi, sì. E ascoltiamo i Venexiani, che da un pezzo che non mandi in onda uno dei loro brani, e si intitola El Colombo, e i Venexiani, Roberto Bertoldi chitarra e voce, Federico Arcudi basso e contrabbasso, Vincenzo Junior Arcudi batteria, Vincenza Monica voce e cori, Maurizio Tiozzo chitarra, Davide Rodati chitarra, Miranda Cortes fisarmonica. Ebbene, sentiamo dai Venexiani El Colombo.

Mi sa che è saltata, è andata a finire al 10, che si trattava sempre di un brano di Veneziani col titolo Soldi. Beh, avremo occasione durante la puntata di ascoltare un altro brano di Veneziani.

Intanto nel frattempo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che questa sera alle ore 20:30, mercoledì 17 giugno, Carlo col suo nuovo gruppo, un nuovo progetto, c'è un evento dedicato a un mito veramente della musica italiana, un artista che tutti noi lo ricordiamo, lo amiamo ancora, ed insomma è una serata dedicata a Pino Daniele al bar da Oxy, fondamenta della Misericordia, 2587A. Mi raccomando, siete in tanti, se amate la musica, alle ore 20:30 Carlo con il suo gruppo presenteranno questo nuovo progetto, questo evento dedicato alla musica di Pino Daniele.

insomma, se vogliamo esplorare la laguna di Venezia, offre un'esperienza autentica, oltre il centro storico, le isole più, diciamo, più iconiche includono Murano, che è famosa per le vetrerie, Burano con le caratteristiche case colorate e merletti, Torcello con la storia della laguna, San Giorgio Maggiore, Lido di Venezia, ma quello, insomma, l'isola che voglio parlare, raccontare un po', insomma, un po' di storia brevemente. Sì, è l'isola. Aspettiamo un attimo, attendiamo un momento. È l'isola San Francesco del Deserto. E cosa vedere a San Francesco del Deserto, che è una perla lagunare? Insomma, racconteremo un po' di storie e come arrivarci. Insomma, cominciamo a dire che la Laguna Veneziana è uno dei luoghi più affollati, popolati veramente dal turismo. E se noi vogliamo, vabbè, insomma, abbracciare un po' di pace, tranquillità, anche di spiritualità, andiamo nella isola di San Francesco del Deserto. È incastonata nella Laguna Veneziana tra Sant'Erasmo e Burano, una meta poco conosciuta rispetto, giustamente, ai gioielli più noti di Venezia. Cominciando dalle origini, che sono antichissime, pensate che addirittura risalgono dall'epoca romana e bizantina. Nonostante questo, la fama di questo luogo si deve alla personalità molto carismatica di San Francesco, da cui deriva il suo stesso nome. Allora, ebbe inizio nel XIII secolo, quando un poverello, d'Assisi, fece sosta in quel luogo e aveva cercato di dialogare pacificamente con il sultano d'Egitto durante la quinta crociata, senza però ottenere l'effetto sperato. Inviato dai frati locali, si ritira per alcuni giorni in preghiera proprio su questa isola, che all'epoca era disabitata e selvaggia, pensate a quel tempo là. E continuiamo con un po', insomma, sottofondo, con la Serenissima di Rondò Veneziano. E il luogo colpisce profondamente il santo San Francesco per la solitudine, il silenzio, e così diventa tanto da ispirare la costruzione di un piccolo eremo donato dal doge Jacopo Tiepolo ai frati minori. Da allora l'isola così prende il nome di San Francesco del Deserto, in riferimento proprio al deserto spirituale tanto caro alla tradizione francescana, ossia, si sa, un luogo isolato ideale per la meditazione e la preghiera. Certo che però nei secoli successivi l'isola ha conosciuto momenti alterni, tra cui anche una fase di abbandono durante il periodo napoleonico, e insomma, in quel momento i religiosi sono costretti ad abbandonare proprio il convento, visto che l'isola è trasformata in un presidio militare. Solo nel 1858 i frati tornano nell'isola, grazie all'intervento del barone Giuseppe Torre, che infatti acquista il luogo e lo restituisce ai francescani. Insomma, da quel momento non ha più smesso di essere un luogo proprio di spiritualità, di preghiera, di silenzio, e aperto ai visitatori, insomma, in cerca di spiritualità ed anche di pellegrini. Come ci si arriva? Come ci si arriva in questa isola San Francesco del Deserto? Devo chiudere la finestra perché ci si sente, insomma, qui battere il chiodo, vogliamo dire.

Eravamo arrivati a dire, insomma, a suggerire come si può arrivare. Ma vogliamo dire che non è servita, tanto in primo luogo che non è servita ai vaporetti pubblici, ed è proprio come sì, è il suo isolamento a rendere ancora più suggestivo questo luogo. Comunque, come si può arrivare? Per poterla visitare, il punto di partenza più comodo per arrivare a San Francisco del Deserto è senza alcun dubbio Burano, a sua volta facilmente raggiungibile da Venezia, Fondamente Nuove, che va alla linea 12 per Burano. Una volta arrivati si può prendere una barca privata o un taxi acqueo. Però ci sono alcune agenzie turistiche, se uno si vuole informare, agenzie turistiche locali che offrono la possibilità di prendere parte ad escursioni guidate, comprensive da trasporto, visita e spiegazione. Sappiate che l'isola di San Francisco del Deserto è aperta ai visitatori solo su prenotazione. Le visite sono guidate dai frati francescani e durano circa un'ora. E adesso è troppo caldo, ma prima o poi ci devo andare, perché veramente è una vita che non ci vado, ma da veramente da anni. Gli orari possono variare in base anche alla stagione, e comunque le visite di solito sono dal lunedì al sabato al mattino o nel primo pomeriggio, chiuso la domenica e nei giorni di festività religiosa. E vogliamo anche dire, però, insomma, cercate di informarvi, perché durante tutto l'anno si svolgono poi anche dei ritiri spirituali, incontri, dunque meglio non trovarsi così alla chiusura magari imprevista, è meglio informarsi, ecco. Ma cosa vedere a San Francesco del Deserto? Aspettiamo un attimo e poi ve lo dico.

Allora, vogliamo dire cosa, una volta arrivati all'isola di San Francisco del Deserto, ci si trova veramente un'esperienza unica, perché immersa nella natura, nella spiritualità. Cosa non perdere? Beh, assolutamente il convento francescano col chiostro seicentesco, la chiesa, le celle dei frati, gli interni sono sobri ma intrisi di silenzio e raccoglimento. Poi il cipresso di San Francesco, piantato secondo la tradizione dal santo stesso durante il suo soggiorno. Il secondo chiostro, più recente, offre un punto di vista suggestivo sul paesaggio lagunare. I sentieri silenziosi che attraversano l'isola tra orti, giardini curati dai frati, la vista panoramica della laguna nord con Burano, Sant'Erasmo sullo sfondo. Beh, insomma, una visita da non perdere assolutamente. Diciamo che veramente c'è di tutto, perché poi nei dintorni abbiamo anche Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant'Erasmo, che possiamo visitare. Però insomma, raccontando la storia di dell'isola di San Francesco del Deserto, vogliamo dire sì, abbiamo anche, scusate, ecco un attimo, ecco qua, abbiamo la canzone sottofondo. Come triste Venezia, ahimè, vabbè, questa è un po' triste come canzone, perché la canta Charles Aznavour, però vogliamo dire come triste Venezia, soltanto un anno dopo, beh, chi non ama più, questa deve essere dedicata alle persone che non amano più, e non amano più, insomma, che magari hanno avuto una storia, un feeling, una storia romantica qui a Venezia ed è ormai così finita. Ascoltate questo bellissimo brano, Com'è triste Venezia.

Ebbene, abbiamo raccontato e insomma anche un po' spiegato questa isola di San Francisco del deserto, che prima o poi, insomma, una capatina anche noi di Radio Vanessa andremo senz'altro, magari aspetteremo ormai, insomma, a settembre, che magari è un mese un po' più fresco, perché insomma il caldo per noi lo sentiamo chi più chi meno, è perché poi è tempo di mare, chi può andare al mare. Questa mattina c'era un'acqua bellissima, trasparente, c'erano anche delle meduse, però vuol dire che di solito quando ci sono le meduse vuol dire che l'acqua è pulita. Ebbene, ascoltiamo questo brano in riva al mare, ma proprio dopo leggiamo le previsioni del tempo che mi ha dato Sergio.

Allora, leggiamo le previsioni. Si va, le previsioni dicono, si va verso un lungo periodo molto caldo. Ai. Beh, c'è davvero poco da dire. Promontorio africano che da giovedì in avanti entrerà in piena azione sul Veneto. Temperature in graduale aumento fino ad arrivare, pensate, ai 37-38 gradi sulle pianure interne da domenica in avanti.

Ad oggi nessuna conferma per un cambiamento. È una situazione che, insomma, queste temperature avranno veramente la meglio, vogliamo dire, e poi non lo so, vedremo per la settimana prossima. Intanto da giovedì, come ho detto, in avanti entrerà in piena azione veramente sul Veneto un lungo periodo molto caldo. Cerchiamo di equipaggiarsi, chi con una ventola, chi con l'aria condizionata, chi col demodificatore, chi qua che là, o chi insomma può stare in acqua, si butta in acqua e si in acqua tutto il giorno, vogliamo dire, in mare, un tuffo nell'oceano.

Perché non sentire una bella musica, un bel brano, viva la compagnia. Sì, insomma, vogliamo anche dire che c'è un momento che vogliamo stare anche a volte da soli, però insomma la compagnia ci tira su di morale. E viva la compagnia, viva qui a Radio Vanessa 101 800, Radio Vanessa Online.

E vogliamo ancora ricordare questa sera Calo col suo gruppo, insomma, faranno una serata dedicata a Pino Daniele. Insomma, dedicheranno, insomma, tanta musica, tanti brani, che è proprio un nuovo progetto, un evento, insomma, dedicato a un mito della musica italiana, questo grande artista che ricordiamo e amiamo ancora, Pino Daniele. Questa sera alle 20:30 andate tutti ad ascoltare al bar da Oxy, Fondamenta della Misericordia, 2587 a, mi raccomando, andate se amate la musica di Pino Daniele. E loro, insomma, questo gruppo formato da Carlo e ad altri, cercheranno, insomma, di dedicare questa sera, in particolar modo, insomma, ascolterete dei brani di musica di Pino Daniele. Allora, ricordiamo che siamo 17 giugno, insomma, siamo già arrivati oltre la metà di giugno e presto, così il tempo che vola, vogliamo dire, il tempo vola e si sa, non possiamo neanche dire dove saremo fra un mese, chi in montagna, chi potrà, insomma, con le ferie andare a divertirsi, oppure, insomma, chi non può rimarrà qui. E come ho detto prima, con le previsioni, insomma, non siamo tanto, insomma, dobbiamo accettare, ahimè, come sempre si sa, arriva la botta di caldo forte e noi lo sentiamo forse di più per quanto riguarda l'umidità. Ebbene, adesso ascoltiamo, ormai siamo arrivati alla fine della puntata Quo Vadis. Il mercoledì prossimo, ahimè, non ci sono, e sabato nemmeno, ci sentiremo sicuramente per il prossimo sabato. E intanto io vi saluto. Vi auguro una buona settimana, mi raccomando, ascoltate se potete, quando potete, qui Radio Vanessa, e ascoltiamo assieme la sigla Seven Is.

buona settimana, perché siamo ancora proprio, siamo nel clou della settimana. E come vi ricordo che abbiamo ascoltato, sicuramente avete ascoltato l'oroscopo, perché quasi tutti i segni avranno una buona settimana. Allora, buona domenica, buona settimana, buona fortuna, e mi raccomando, ascoltate Radio Vanessa. Un saluto da Sabrina, ciao ciao a tutti, ciao. Cantiamo assieme Seven Is.

Il nostro amore qui a Venezia, il nostro amore qui, ma da Radio Vanessa 101 800. Ciao ciao a tutti da Sabrina, ciao ciao ciao.

sono i

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Sono mezzogiorno e il pan l'è in forno. Se l'è cotto, dammi un tocco. Se è crudo, asse va. Mezzogiorno se passa.
0: Sotto il ponte dei baracca che se Pierin che fai a cacca. E a fa dura, dura, dura e il dottor è a misura. E a misura 33 a star fora tocca a te.
1: E a me c'è la rabbina e a va in cucina. E il torre il corteo e a massa il roseo. E a tolle il piron e a massa il capon. E a va sull'altana e a fia e aiana. E a fia stoppa e il diavolo e a coppa.
0: La bella lavandaia che lavi fazzoletti dei poveretti della città. Quando ha finito si alza in piedi, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu.
1: Bene, bene, siamo qui da Radio Vanessa. Anna Rosa e Aurelio vi salutano, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questa volta faremo una trasmissione tutta dedicata ai bambini, quelli un pochettinino, un po' più grandi, ma sempre giovani, giovanissimi.
0: Ecco il perché abbiamo iniziato in maniera diversa del solito. Siamo partiti dalle filastrocche che tanto mi ricordano l'infanzia, quando giocavo nella mia piscina, sapete, ve l'ho detto l'altra volta, che era un laghetto di pesca interrato, e si giocava a Campanon, a Libera Dondon, a Piera Alta, si facevano le conte. Quindi abbiamo voluto, io e Aurelio, proprio partire da questi momenti. Io non so cosa faceva Aurelio da piccolino, lui abitava al Lido, non aveva certo i campielli e le belle calli per giocare. Cosa avevi?
1: Avevo tutto per giocare al Lido, perché al Lido si poteva fare quel che si voleva. E dopo, quando arrivava la bella stagione, tutti in spiaggia, tutti al mare.
0: Ma ti vuol mettere i cai di Venezia? Dai Aurelio, no, non ti sa cosa che ti ho perso.
1: Va bene, d'accordo, l'ho perso, ma intanto è come qua.
0: Allora, questa trasmissione la dedichiamo, come ha detto Aurelio, ai bambini, perché siamo verso la chiusura, perché il prossimo mercoledì sarà l'ultimo per quest'anno e ci rivedremo a settembre. E siccome i bambini sono, a mio vedere, la cosa più bella che ci sia al mondo, meritavano proprio una trasmissione tutta per loro, perché senza bambini il mondo è un mondo che non ha senso. E io sempre dico, e vi accorgete, ci sarà anche una poesia che mi dai un certo senso, diciamo, ragione, come i bambini sono capaci di comprendere gli adulti meglio che gli adulti sanno comprendere i bambini. Allora cominciamo appunto con una poesia scritta da un bambino, tra l'altro da un bambino piccino, perché è un bambino di prima elementare. Il titolo è Com'è bello, e ve la leggo. Com'è bello ridere di cose divertentissime. E voi mi direte, ma questa è una poesia? Certo che è una poesia, se per poesia, come penso io, intendiamo qualcosa che crea in noi una reazione, un'emozione. E questo bambino che ride di cose divertentissime mi ha fatto vedere proprio un mondo di bambini felice, mentre purtroppo sappiamo che non è così. Però io l'ho scelta appunto perché è il bambino, è lui, un bambino deve ridere e divertirsi, questo sarebbe il suo mestiere, e noi adulti glielo impediamo troppo spesso e troppo crudelmente.
1: E adesso però andiamo avanti con una poesia seria.
0: Ma non dire così, che sembra che questa del bambino non sia seria.
1: No,
0: ti rimprovero, Aurelio.
1: Va bene, mi prendo il rimprovero. E adesso con Franco Belgrado, Spettemo il maschio.
0: Ma quante volte abbiamo sentito dire, cosa ti vorresti, un maschio o una femmina? Allora chi dice il maschio, chi dice la femmina? Chi dice, per me lo stesso basta che sia san.
1: Va bene, stavolta aspettando il maschio. Proviamo. che aspettiamo un bel maschietto e 9 mesi dura più di tanto. Dori soggia, po ti te disi scetto.
0: Non sei poina, e se finio l'incanto. Una delusione che dura 2 minuti, che si travasa presto in contentessa. Paure, smani dei momenti brutti non ha più senso. Guarda che bessa.
1: Guardar quel fior de carne moesina, se domanine quei un gete rosa, una naranzetta per quella testolina.

0: una nuova creatura che si affaccia al mondo, come si fa a non desiderarla, non amarla.
1: Bene, adesso allora non abbiamo però tutte le poesie dei bambini che solitamente Anna Rosa recuperava.
0: No, oh, non abbiamo l'angolo dei bambini, ma i bambini saranno più presenti del solito in questa nostra trasmissione. E parliamo in veneziano, dobbiamo dire, come se non diciamo bambini, purtroppo sì, adesso diciamo bambini, ma Gino Nardo, il poeta Gino Nardo lo chiama col giusto nome veneziano, i putei, e vediamo cosa dice dei putei Gino Nardo. Picoi, peai, che i ride o i pianse, coi mani e pie da sempre in moto, chi te varde in contemplazione, come vedesse il sol, e quei paura in te gli occetti, come sentisse il terremoto, qui brassetti terai e agrime slucenti, e musetti che venzò pian pian. Quante volte ci siamo incantati davanti a un bambino in carrozzina che ci guarda, quando sono un pochino più grandi ci guardano anche con paura se non ci conoscono. E mi ricordo sempre il figlio di una mia carissima amica, era sempre, ma sempre, in adorazione di sua mamma. Potevi avvicinarti alla carrozzina, lui non distoglieva l'occhio dal viso di sua madre, eri in adorazione. Non dimenticherò mai quel visetto, il visetto di Federico, ricordo il nome, ed è la mia cara amica.
1: Bene, è bello pensare appunto ai bambini che sono, che eravamo noi, anche noi siamo stati bambini, abbiamo vissuto queste stesse cose che adesso raccontiamo a voi, ma adesso le vediamo con un occhio diverso e vorremmo tornare a vederle come tutto il mondo, vorremmo vederle con l'occhio di un bambino. E ora qua vediamo con Gino Catamuro che ci dice primi passi. Vardo coci i magai e con la punta d'invidia quel tuo camminar trabaante alla conquista del mondo, fanto i che ti muovi i primi passi della vita. E infinita malinconia me strenge dei ricordi lontani, de smentegai nei grespe di tanti mai anni. Mi uomo che un giorno guardavo feisse ogni roba che mi trovavo d'attorno, e tutto par mi gera nuovo, e tutto par mi gera beo, cogero puteo. Come ti il mio mondo finiva nei brassi della mamma, e a man che guidava i miei passi, e gera l'amor suo profondo. Adesso cammino da solo, non trovo più niente di nuovo, non trovo più niente di beo. La strada è piena di sassi, e nel vardarte ti invidio per quel rifugio sicuro dei quei tuoi primi passi. Ma mi, Fantoin, adesso non ho più vicin quei dobrassi.
0: C'è sempre, ho osservato anche fra i nonni amici, che c'è sempre la paura del futuro per i propri nipoti. Invece sarebbe bene vivere il momento, gioire di quei sorrisi, gioire di quelle sciocchezze che magari fanno, perché riempiono la vita, perché è una grande gioia, almeno secondo me, star con i bambini, dimentichi tutto. E gusti nel guardare quegli occhi incantati, quegli occhi puri, limpidi. Io la vedo così, fortunati i nonni che hanno dei nipotini.
1: Io ormai sono nonno già, ma neanche più nipotini, perché qualcuno il più meno giovane, c'ha dei nipoti, ormai è già un ragazzone che mi guarda dall'alto al basso dei suoi 1,86 m. Comunque sono sempre innamorato dei miei nipoti e ogni volta che li vedo, ripeto, un qualcosa che mi riempie il cuore di gioia.
0: E parlando di nonni, io mi ricordo che sempre quando avevo mio figlio piccolo ragionavo in questo modo. Un bambino deve crescere obbediente, i genitori devono insegnare delle regole, queste regole vanno rispettate. Poi possono essere invece

0: infrante, diciamo in un certo senso, dai nonni. I nonni possono avere, questo è il mio pensiero ovviamente, possono avere il ruolo di chi può anche un po' viziare, diciamo, un po' accontentare, perché poi quando il bambino rientra nella propria famiglia con i propri genitori sa quali sono le regole, quindi viva i nonni che possono anche viziare. Sei convinto, Aurelio?
1: Infatti, come posso, li vizio io in questi miei nipoti. Posso viziarli poco, e anzi non vorrei magari viziarli troppo, ma un po' di vizio glielo do.
0: Non so, vedo che sia quasi il ruolo del nonno, esagerando, di viziare i bambini.
1: A me, d'accordo.
0: Senza esagerare, che discorsi.
1: Certo, perché non siamo sempre con loro, quindi nei momenti in cui viviamo con loro, può essere 10 minuti, la mezz'ora, l'ora, la mezza giornata, cerchiamo di dare loro tutto quello che magari loro si aspettano anche dai loro genitori, e che invece magari i loro genitori, perché impegnati in qualcos'altro, perché impegnati anche nella veste di educatori di questi bambini, possono talvolta negar loro. Comunque, va bene, adesso torno a casa, vado a trovarmene Udi e vediamo cosa
0: dico. No, dovevano ascoltare la trasmissione invece. Ah, beh, ti sei dimenticato di avvisarli che parlavamo di loro bambini.
1: È vero, è vero.
0: Ascolta, tu ti hai ricordato un uomo da bambino, vero? Io invece mi metto però gli occhiali. Ho la poetessa Liliana Zanon Boccato, che si ricorda, e la poesia ve lo dice sa già, Putea. È un dolce ricordo che ha questa poetessa della sua infanzia. E mi ritrovo in queste sue parole. Vado con la lettura e poi eventualmente commentiamo. Ah, quante volte che mi sento e avvoggia di tornar come un tempo una Putea. Diverso c'era il peso di assacchetta che portavo sulle spalle, dolci e sereni in sogni che facevo. E si era gero come un'aiga che il passo neanche se sentiva, e a bocca sempre pronta al sorriso, i colori del sol sempre sul viso. Una traversetta curta infiocchettata, in testa una ciocca da uovo pasquale, in te a man un tocco di pinza e una corda per saltare. Questo gera il mio mondo, quea gera felicità. Giorni sereni, d'ingenuità, giorni lontani che fa ben il cuore rievocare. Apprezzo prima di tutto di questa poetessa il fatto che abbia parlato dell'infanzia dimenticando il presente e quindi presentando solo un aspetto decisamente positivo della sua vita. I pedagogisti e gli psicologi sono tutti d'accordo nel dire che chi ha un'infanzia tranquilla, felice, sa affrontare poi i problemi della vita con meno difficoltà. Quindi diamo a questi bambini un'infanzia felice.
1: Certo, vorremmo che tutti i bambini fossero così felici, così sereni, così amati. Purtroppo nel mondo ci sono anche i bambini che devono affrontare delle situazioni che non spetterebbe loro di affrontare. Non parliamo di queste cose brutte, perché se penso ai bambini delle famiglie in guerra o delle famiglie che non sono a posto con il loro vivere, con il loro stato, con la loro gente, questo mi rende triste. Il bambino non deve essere triste, il bambino deve essere felice, e noi grandi dovremmo fare di tutto per renderli sempre felici e sereni. A questo punto però, che sia anche i putei che anche piange, d'accordo, dai, comunque.
0: Sfruttati, uccisi dalle bombe.
1: Non so, è brutto pensare alla guerra.
0: Sono morti tantissimi bambini in queste ultime guerre.
1: Appunto.
0: E io penso al dolore immenso, intanto il dolore patito in quel momento, la paura di quei piccoli e il grande dolore delle madri e dei padri e dei fratelli, e purtroppo continua. E non parliamo poi di altre nefandezze tipo il sesso con i bambini, con le bambine, parlano di bambine di 4-5 anni addirittura, oppure la donazione degli organi quando vengono tolti a dei bambini. Allora lasciamo stare questo argomento che andava comunque un attimo toccato, perché dobbiamo far di tutto noi adulti, anche voi adulti che ci ascoltate, dobbiamo far di tutto per salvare i bambini, dobbiamo far di tutto perché sono esseri indifesi e hanno bisogno di noi, hanno bisogno di un appoggio, di una colonna su cui appoggiarsi, su cui aver fiducia, crescere assieme. E adesso trovo giusto dare la parola a un bambino. Do una parola a una bambina, a Mariangela, che frequentava la scuola di Edo diversi anni fa, ed è una poesia che dedica a Venezia, lo capirete dal titolo, e poi facciamo dei commenti. Dormi, dormi Venezia, sera di una, sul canaasso una gondola va, e il gondolier canta accompagnato da un coro de uomini, e canta una serenata al canale e è casa in dormensai. Poi, qui torni in rio, e il canale par che gli rimanda i meodie che gà cantà. I lampioni si impissai e a città immersa nel silenzio, par quasi che sia coperta da un veo de scuro e un veo de nebbiolina, che sta sempre qua da sera alla mattina. Io sono del parere che questa ragazzina sia stata aiutata, ma vi dico il perché di questo mio sospetto, perché è una poesia scritta in perfetto veneziano, mentre delle volte riceviamo delle poesie scritte come si pronuncia. Faccio un esempio: le preposizioni articolate non esistono nel dialetto veneziano. Dalla viene staccata, faccio un esempio, dalla acqua non ha la CQ, davanti alla P e alla B molti poeti mettono la N invece che la M. Quindi mi è venuto questo sospetto, troppo perfetta questa bambina di quarta, però è un aiuto che non sto giudicando. Ha avuto modo questa bambina di imparare anche come si scrive il dialetto. Sentiamo chi ci chiama, tiriamo sul cursore del pronto.
2: Pronto? Ciao, ciao Anna Rosa, ciao Aurelio.
0: Ciao Roberta.
1: Ciao Roberta.
2: Ciao ragazzi, ciao. Un saluto che vorrei dare anche un saluto anche ad
1: Aurelio. Qua.
0: Aurelio è qua. A Ubaldo, che ha detto Ubaldo che ci chiamerà, vediamo se mantiene la promessa.
2: Oh, bene, molto bene, dai, e un augurio di buon proseguimento appunto per Ubaldo.
0: Brava,
2: ecco.
0: Brava, e noi ci uniamo.
2: Allora, volevo ringraziarvi intanto per queste belle poesie dei bambini che mi sono piaciute.
0: Cari, vero?
2: Sì.
0: Cari bambini.
2: Sì, sì, con il loro cuore puro, veramente.
0: Che poi sanno comunicare, l'hai fatto, anche
2: sì,
0: per la prima poesia brevissima. Sono due parole, eppure non lo so, io l'ho scelta d'istinto perché mi vedevo attorno circondata da bambini allegri. Ha saputo comunicare con due parole, di un bambino di prima. Poi
2: infatti mi ha colpito, ho detto caspitina, cioè in prima, quindi vuol dire sei anni, cioè
0: sì,
2: piccolo, quindi
0: magari
2: vedi,
0: magari più avanti della prima, verso la, quando aveva imparato a scrivere.
2: Sì, ben certo, d'accordo, siamo d'accordo. Gli vuol dire che aveva proprio una sensibilità che era già matura praticamente, perché insomma.
0: Sì.
2: Dai,
0: ascolta Roberta, com'era veramente la Roberta bambina?
2: Da da scoprire.
0: No, è un segreto la Roberta.
2: Sì, proprio così Anna Rosa, è un segreto.
0: E allora stiamo col segreto e andiamo avanti con la poesia.
2: Andiamo avanti, infatti. E allora io questa sera vi leggerei un iride, anzi, Iride di pace, ecco, questo è il titolo.
0: Sì.
2: È una poesia tratta dalla raccolta Nel cielo di una pagina bianca.
0: D'accordo, Roberta, vai.
2: Vado.
1: Vai pure.
2: Affido al vento questi miei versi di speranza e lascio che sia lui a farli volare in piena libertà verso quei luoghi segreti dell'anima in cui, quando una lacrima incontra un raggio di sole, un'iride di pace brilla e viene a colorare il tempo. Allora, questa la vorrei dedicare a tutti i bambini e al bambino che è presente in ognuno di noi.
0: Bravo.
2: Del quale spesso e volentieri ci dimentichiamo, ahimè.
0: È vero, è vero.
1: Comunque bella, bella pensione.
2: Mi senti? Mi sentite?
0: Sì, tu ci senti, certo. Roberta?
2: Sì, ecco, c'è stato un attimo in cui non ho sentito più
0: forse
2: niente.
0: Forse mi sono allontanato un attimo dal microfono, forse.
2: Ah, ok, ok. Ecco.
0: Brava Roberta a dedicarla ai bambini.
2: Dedichi
0: luce, colori, speranza.
2: Sì.
0: Che loro meritano queste nostre care creature.
2: Esattamente, infatti, anche perché sono il nostro futuro, per cui viva i bambini.
0: Viva, okay. Viva Roberta, grazie sei Roberta della tua poesia, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie di tutto, ciao Anna Rosa,
0: Roberta,
2: ciao Aurelio.
0: Della
2: ciao.
0: Tua fedeltà.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Chissà se alla fine c'è un premio fedeltà.
2: Premio
0: Radio Vanessa, chissà.
2: Ok.
0: Mi informerò, Roberta.
2: Io Ubaldo, infatti.
0: Sentimo il capo se che è su un premio fedeltà.
2: Vediamo, dai.
0: Ciao Roberta, grazie. Oh,
2: grazie, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Aspetta che mettiamo giù. Come mai? Oh, ecco. Allora, dicevamo di questa bambina che sapeva scrivere in dialetto perfetto. Sì.
1: Brava, brava.
0: Sì, aiutata.
1: Gli altri non sapevano neanche perché io imperfetto.
0: Ma sai che un pochino, proprio, sono 5 anni ormai che vengo qui in radio, ho imparato tante cose, ho imparato sia dai poeti che recitiamo noi, sia dai poeti, soprattutto dai poeti che ci chiamano, con cui abbiamo già un rapporto di amicizia, uno scambio di vedute, quindi. E cosa stavo dicendo? Mi sono persa nel discorso.
1: No, no, niente, questa è la nostra trasmissione.
0: Ah, no, che ho,
1: anche
0: ecco,
1: la
0: sì,
1: vostra.
0: Sì, che ho imparato, sì, adesso mi viene, che ho imparato un po' a scrivere il dialetto con queste poche regole che ho nominato anche prima. Io vedo che c'è di nuovo nella nostra scaletta il poeta, il grande poeta Cadamuro, Gino Cadamuro Morgante. E il titolo è bellissimo, lo dico io, porto via il titolo ad Aurelio perché è bello. Profumo de mama.
1: Dentro sta casa, grande come il mondo, vuota come il niente, scura come una stea stuada, gira de stanza in stanza sto puteo in cerca di qualcosa che non c'è più. Qualcosa col cuor dell'amor, col gusto dei caresse. In un canton picasso un tacapà, un gie de Anna Rosa. Pianì e seghe vicina, col cuor che d'improvviso ciapa fuoco e può a quel brancà, col viso de Anna caressà, che si bagna del suo pianto, dolcemente respira il profumo del suo mamma. Effettivamente, questa come poesia ci riporta sempre, o almeno mi riporta sempre, ai tempi in cui ero anch'io bambino e si andava in cerca di qualcosa che ci richiamasse alla nostra mamma, perché la mamma era il punto di riferimento di tutta la nostra vita. Che c'era anche il papà, non dico mica, ma il papà magari c'era qui un fia più brusco, un fia che qualche volta ti sgridava anche. E la mamma invece sì, forse mega sgrida anche la mamma, non dico mica e no.
0: Niente sicuro.
1: È sicuro.
0: È sicuro.
1: Però se c'era qualcosa da mettersi il cuore in pace, si correva appunto tra i bassi della mamma, c'era. Sempre io.
0: E invece ci sono delle situazioni in cui, e posso dirlo che è stata la mia esperienza, in cui ho dovuto quasi in un certo senso far da mamma. Nulla toglie che io conservi di mia mamma un dolce ricordo, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state nella nostra famiglia, ecco. io lo dico così in radio perché mi sento amica di chi mi sta a ascoltare.
1: Bene, bene, e ora a sto punto.
0: No, c'è una poesia che ci riporta un po', se ti ricordi, non domandarmi sempre perché, ci riporta un discorso piuttosto triste. In realtà noi volevamo anche toccare questo argomento, l'abbiamo toccato prima del previsto, si fa per dire, la scaletta non è poi così rigida. E perché ci sono situazioni in cui una mamma deve spiegare al proprio figlio il perché è diverso dagli altri bambini, e deve soprattutto una mamma imparare a fare accettare a questo piccolo la sua realtà, perché deve essere terribile per il bambino, terribile per la mamma. Questa poesia di Caterina Rinaldi ci fa molto molto riflettere. Ripeto, non è una poesia allegra, ma noi parliamo di tutti i bambini, e un pensiero particolare va proprio invece ai bambini che soffrono per motivi vari.
1: Come mi piacerebbe, mamma, essere anche mi coi fiori in campieo a giocare, correre sedrio, mettermi de canton, facendo un tiro in porta col baion. Perché questo a me non si sta concesso, mentre la voce mia è assaria qui a decorrere, saltar e debar, e non di star fermo qua a guardar. E se non sono in grado di capir, al manco spieghimi o ti.
0: Stanca è Gera somare de tutti so perché, e a malincuore il suo puteo allontana dal balcon. Con a voce quasi de pianto e coi mani in segno de preghiera e a che dise: vedi tu sta carosea, partigo paura che a vita non sarà bea, e colpa mino che no, perché quando te go partorio ti c'eri san come un pesce, e tu gambette ti muovevi a perfezione, e gabastà quel maledetto frevò che il tacca in carosea per portarsi via una parte di te. E adesso te prego, non farmi più domande grosse, per fin de basarmi, ma come se dipendesse da me quello che ti vorresti ti, e quello che ti vorresti neanche sui miracoli esiste, perché se dice santi tanti ma miracoli pochi, gasto capio, e se ti dovessi ricominciare un'altra volta quei perché, sappi che ne saria tanti, e mi credo di averti gli diti tutti quanti. Perciò, puteo mio, sta sito, e non dir più perché un'altra volta non saveria risponderti più. C'è una tragedia qua, io vivo, si sente proprio una situazione tragica. Non so, questa mamma ha risposto in questo modo, non so come avrei risposto a un mio figlio. La sento un po', sento che la mamma, questa mamma, sta soffrendo tanto e forse non sa rivolgere al bambino parole di speranza. Viene a mancare in questa mamma, che non sto criticando, proprio questo valore, far credere, non illudere il bambino, ma qualche parola più dolce, più serena, più rassicurante per questo piccolo. Io la vedo così, Aurelio.
1: Sì, ma indubbiamente questa mamma è di fronte a una situazione che neanche lei avrebbe mai voluto dover affrontare, sì. Quella di un figlio, un bambino, purtroppo, diciamolo così, handicappato. E quindi anche la mamma si deve sentire dentro di sé un qualche cosa che la allontana da questo mondo, che quasi le fa dire sì, che non dico che non voleva un figlio del genere, ma che soffre lei per quello che può soffrire suo figlio. E vabbè, quello che succede purtroppo nella vita, succedono anche queste cose. Comunque
0: e anche trovo negativo, ma mi dispiace dire che è negativo, ma così la penso io, il fatto che dica al bambino di non chiedere più i perché. No, questo bambino deve poter parlare, deve potersi liberare e trovare nella mamma una speranza, un appoggio, un motivo per continuare. Quindi è una poesia che mi ha creato molti dubbi e molti perché, pur essendo una poesia molto bella.
1: Sì, Caterina, sì, la poesia, sì.
0: Caterina Rinaldi ha scritto una bella poesia.
1: Certo,
0: se ci ha fatto commentare così tanto, vuol dire che ha suscitato tanto in noi. Famoso scopo, uno degli scopi della poesia,
1: sì.
0: Di far nascere da noi. Cioè noi sentiamo le parole del poeta che avremmo detto, ma che noi non siamo stati capaci di, che non siamo capaci di dire.
1: Eh beh, certamente il poeta sa esprimere quello che noi poi alla fine tutti sentiamo. Lui lo sa esprimere, il poeta, con parole giuste, parole adatte, parole che in quel momento ci dicono veramente tutto. E noi, ecco, sentendo quelle, sentiamo che il poeta è bravo a dirle e noi bravi solo ad ascoltare.
0: Comunque, però un po', siccome secondo me, non so Aurelio se ti è capitato, venendo ormai anche tu da tanti anni in radio, che almeno io dentro mi sento un po' cambiata. Sento che, non che sono capace di scrivere poesie, ma sento che è un ragionare più poetico. Adesso non so trovare un altro termine, e mi verrebbe come voglia di prendere una penna e di buttare giù qualcosa delle volte. Cioè abbiamo imparato tanto.
1: Sì, però radio. Se mi metto io a scrivere una poesia è bene che non la legga nessuno, perché chissà che cosa viene fuori.
0: Dai, prova Aurelio.
1: Cosa, anche
0: adesso,
1: se...
0: Adesso fai come la Lucia, che una volta mi ha dato un titolo e dovevo scrivere una poesia. Adesso ti do un titolo domani in spiaggia.
1: Metto a scrivere poesie.
0: Metti,
1: no,
0: a scrivere poesie.
1: Ma le scrivo sulla sabbia in modo tale che arriva un'onda e le spazza via. Dice no, già era troppo brutta.
0: Pensa, è già un pezzo di poesia. La brezza del mare che porta via. Allora, pronto?
3: Buonasera. Eccomi qua.
0: Signor Gilberto, è sempre un piacere sentirla.
3: È un piacere mio, sono tornato in questo momento da Gorizia, per cui...
0: Sei stanco?
3: Stavo solo praticamente più per salutarvi che altro, perché sono già stanchetto.
0: No, stamattina
3: che sono andato a salutare un vecchio amico di Accademia Aeronautica. Siamo tutti vecchi e per cui...
0: No, qua in Radio Vanessa ci sono solo giovani e quelli che ci chiamano anche.
3: Ecco.
0: Sia ben chiaro, eh. Ascolta.
3: No, no, grandi cose da proporvi, anche perché guarda, non so se vi avevo già letto, secondo le mie manie, su qualcosa sulle canzoni, forse no, non lo so.
0: Ascolta Gilberto.
3: Se avete voglia di sentire, ve la leggo.
0: No, non devi neanche dire una roba del genere. Siamo qua per questo, Gilberto.
3: Allora, ve la dico, e mi ha il piacere di sentirvi soprattutto, perché la settimana scorsa ero via e non ho potuto chiamarvi.
0: Sì, ti siamo mancati.
3: Sì, no, ero al Lido, tra parentesi, mercoledì scorso, ma non potevo venire neanche contattarvi, perché ero impegnato in quel momento.
0: Va bene, perdonato.
3: Ecco.
0: Vai con la poesia.
3: Ma dopo il primo luglio sono al Lido, per cui...
0: Sì, allora andiamo a berci uno spritz.
3: Allora, per non rubarvi il tempo...
0: No, ruba.
3: Sulle canzoni.
0: Sì.
3: Titolo canzoni. Canzoni del cuore, canzoni d'amore, canzoni di guerra, canzoni della mia terra, canzoni che canto, canzoni che ho pianto, canzoni ormai sorpassate, canzoni dimenticate, canzoni un po' tristi, canzoni su poveri cristi, canzoni nei fuochi d'inverno, canzoni col cuore all'inferno, canzoni scritte con rabbia, canzoni di mare e di sabbia, canzoni solo pensate, canzoni mai scritte e cantate. Tutto qua.
0: Adesso canzone ora inventata. Vai.
3: Canzone ora inventate.
0: Vai. Devi inventarla adesso.
3: Dovrei inventargliela, ma è un periodo un po' di fiacchetta mentale.
0: tutto qua. Ti lasciamo.
3: Ecco, questo, adesso le metto in carattere 8, vuol dire che vengo già detto.
0: Ciao Gilberto.
3: E come va a finire sul foglio che è riservato a Radio Vanessa.
0: Che onore.
3: Ecco, è onore vostro, mio, di essere con voi. Statemi bene, ci sentiamo
0: mercoledì.
3: Intanto vi ascolto, ho già sentito quella bellissima sul bambino diverso. Veramente
0: ma
3: roba che ti
0: pensato, pelle,
3: ma è così, sono cose che vanno scritte, vanno dette, vanno sentite a molta gente.
0: A molto,
3: bellissima veramente. Vi ringrazio. Buon pomeriggio e
0: ascolta un attimo, Gilberto. Ti è parso troppo severo il mio giudizio sulla mamma di quel bambino handicappato?
3: Dimmi.
0: Non mi hai sentito?
3: No, non ho sentito.
0: Ti ho chiesto se ti è sembrato troppo severo il giudizio che ho dato a quella mamma del bambino handicappato.
3: No, però io di questi bimbi ne ho visti, ne vedo su te, e ho un tale pianto sul cuore che spesso non riesco io stesso voi sapete che ho scritto invece sul bambino morto, morto subito dopo nato, che è viscere mie, no? Per cui questa faccenda dei bambini o diversi o morti non è che io non la senta, anzi mi fa talmente male che cerco di non pensarci addirittura.
0: Lo so.
3: No, il giudizio è perfetto che hai dato, per l'amor di Dio, non ho niente da dire.
0: Va bene Gilberto, grazie
3: bene.
0: Come sempre.
3: Buon pomeriggio e ci sentiamo prossimamente.
0: Ciao Gilberto.
1: Ciao.
3: Buona continuazione.
1: Grazie, ti aspettiamo mercoledì prossimo.
0: Ciao. È l'ultimo Gilberto. Allora, ecco qua. Allora.
1: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Ho un altro bambino.
1: Un altro? Un puteo.
0: Sì, è un bambino. È la trasmissione dei bambini?
1: E ciò,
0: allora, il bambino. Allora, questo bambino si chiama Massimiliano. Nel 96 era in quinta alla Gabelli. Era un mio alunno. E la poesia è Il colore dell'amore.
1: Che bello, già il titolo è
0: vero,
1: meraviglioso.
0: Il colore dell'amore, come fa a venire in mente a un bambino
1: appunto
0: di dare un colore all'amore? E non ha usato il rosso, eh?
1: No, no.
0: Adesso ascoltiamola. Blu, colore brillante, si unisce agli occhi dei bambini. Arancio, colore caldo, la gioia. Immenso colore caldo che non finisce mai. Bellissimo.
1: Bello pensare appunto
0: bellissimo.
1: Che un bambino riesce a immaginare queste cose e a trascriverle in una poesia. Noi non ci pensiamo più oramai, per noi vabbè, quello che
0: però
1: è.
0: Anche tu come nonno prova a dare un foglio di carta e una penna
1: ai miei nipoti.
0: Sì, prova, ma non partire così sfiduciato. Loro li devi invogliare, però quante volte l'abbiamo detto anche qui in trasmissione?
1: Sì, certo.
0: Leggete poesie ai bambini, anche filastrocche, poesie semplici, ci sono poeti meravigliosi adatti ai bambini. Poi dite loro di scrivere, trovano sempre qualcosa che noi non troviamo, sempre. Perché noi il colore dell'amore, avremmo mai detto blu colore brillante si unisce agli occhi dei bambini, quindi l'amore tra bambini, questa unione degli occhi, il blu che si unisce, è una, non so, a me non sarebbe mai venuto in mente.
1: Infatti per noi sono poesie che dicono tantissimo, perché dicono qualcosa che noi vorremmo sentire ma che non sentiamo magari, e quando leggiamo o leggiamo queste poesie dei bambini improvvisamente si apre un mondo del tutto nuovo anche per noi.
0: Poi Aurelio, scusa se ti interrompo, se io penso alla mia esperienza come insegnante, vi assicuro che anche i bambini in difficoltà, perché sappiamo che in una classe ci sono bambini che vanno avanti con più facilità, altri che vanno più aiutati, più seguiti. Vi assicuro che i bambini in difficoltà delle volte avevano delle idee così bellissime che meritavano il voto 10 di una volta. il 10 di una volta. Ecco, allora questa è la poesia del bambino, che a me è piaciuta tanto, non solo perché è stato un mio bambino, che naturalmente adesso è un papà con bambini.
1: Cioè, parliamo di qualche anno fa, vero?
0: Il 96, guarda un po'.
1: Esatto.
0: Adesso Patrizia Franco si rivolge prima a una nipotina, vero, mi pare, nipotina Angela?
1: Diciamo sì, d'accordo.
0: Nevoda, no, nipotina.
1: Nevoda.
0: Che avevamo da dire nevoda, Aurelio.
1: Ma se chiama nevoda.
0: Nevoda, no, nipotina.
1: Tradotto in italiano, cioè nipotina. E qui in veneziano avevamo a mia nevoda Angela.
0: Che poi io invece leggerò a Nicola, che poi, se, vabbè, dico dopo una cosa.
1: E ora te esomi.
0: Sì.
1: Non so come descrivere sto sogeo che par mi esequio che gode più beo. Dolce ti furbi e maron che coglie tutto all'occasione. E a bocchetta che sei come una fragoeta ciarciarona e furbetta. I cavei sempre arruffai. Domanine ben fatte che par domanine fatate. Un bel visetto da putea, una simpatica rochea.
0: La fotografia.
1: È giusto, ha descritto molto bene questa sua nipote.
0: Gioiosa questa poesia. L'altra è a Nicola, ma se stiamo attenti viene nominata Angela in questa poesia di a Nicola. Vediamo se capiamo. È l'amore di Angela. Vabbè, leggo che faccio prima e ci capiamo meglio. A Nicola. Nicola, Elze, un bel puteo. Simpatico e beo, vivace e rocheo. Ega i cavei biondi e rissi, i occetti maron che varda de qua e de là. Ega doani, ma Elze già al primo amor per iu e a Angea e a se un tesor. El te varda con quei occhi da furbetto perché sei un simpatico puteetto. Vedete, amici che ci ascoltate, che è tornato il termine rocheo, che io ho cercato nel dizionario italiano, veneziano e viceversa, ma il rocheo viene nella definizione di quel tipo spagnoletto con tutti i fili attorno. Io so che veniva usato rocheo, ma adesso non riesco a trovare il significato vero. Rocheo può vuol dire tutto, anche dal contesto, vivace e rocheo. Non saprei trovare una spiegazione. Mi piacerebbe che qualcuno che è in ascolto, i nostri poeti, ci aiutassero, perché mi incuriosisce sapere cosa vuol dire rocheo. Forse chiacchierino, non lo so. Vivace, no, perché vivace lo dice beo, vivace e rocheo.
1: Boh, se uno che gira, rocheo, gira.
0: Tu pensi quello?
1: Non so, posso immaginare un rocheo, cosa sia un rocheo. Allora,
0: però io mi impongo di trovare la spiegazione.
1: Se qualcuno ce la dà, siamo pronti ad ascoltarlo, non dico mica.
0: Anzi, se ce la danno, devono.
1: Certo, che ce la diano, siamo qua. Anche più interpretazioni, ciascuno ci dica la sua, ci chiamino tutti, tanto planiate va tutto bene, tanto non avevano capito niente. E c'è uno che capiva niente, cosa sia un
0: rocheo.
1: Allora,
0: possono inventarsi, no? Scusa, se devono dirci cosa vuol dire veramente, se lo sanno.
1: E va bene, d'accordo, e ne dica cosa sia questo rocheo.
0: Dopo, se ci chiama il nostro capo, il capo dovrebbe saperlo.
1: Se no, cosa sia il capo a fare?
0: Se il capo non sa cos'è il rocheo, è un guaio. Andiamo avanti con la nostra scaletta, siamo a una poesia di Mario Caprioli. Non abbiamo più parlato delle biografie perché abbiamo dato spazio più alle poesie, anche perché spesso sono poeti che vi abbiamo più di una volta presentati.
1: Beh, anche Mario Caprioli l'abbiamo già presentato,
0: sì,
1: e come tante volte vedo qua c'ho una serie di appunti.
0: Però quelli sono anche appunti di chi ci ha preceduto in questa trasmissione. C'era l'Anna Rosa.
1: Va bene.
0: No, l'Anna Rosa io. L'Anna Rosa lei.
1: Lei, va bene.
0: Anna Rosa Lombardi, abbiamo letto poesia.
1: Ma vedo in questa poesia di Mario Caprioli, vedo indicato 22-6 del 98, 10-4 del 2000, 1 ottobre del 2001.
0: Noi siamo solo questi.
1: Vabbè, siamo alla fine.
0: Noi sono, ancora. Siamo, l'abbiamo letta, per, 13, la leggiamo per la prima volta noi.
1: 13 aprile 2005, 16 novembre 2005, e adesso andiamo avanti. Mi a ti. Cutiga quetà che ti sei inserto se venir grando o de restar puteo. Cuti soni e campanee e poti scampi via. Cuti parli d'amor con a bea fia. Cuti spetti de tutto e non succede niente. Cuti fa cresce a barba per impressionare a gente. Vuol dire che ti sei arrivà il momento tuo. E il mondo ti aspettava con impazienza. Finora andava avanti senza te, però da adesso non può far più senza. Mi tiro in parte, va avanti te con la tua presenza. Sarà nell'ombra tua che mi starò, ma se ti avrà bisogno te la spenta, sta ben tranquillo che mi te la darò.
0: E quindi non si tira in parte, come dice.
1: No, non si tira in parte.
0: Si contraddice benevolmente.
1: Si mette sempre pronto, certo.
0: All'ombra, quindi ama sempre seguirlo. Ho una poesia stupenda, proprio mi sento di dire così, di Maurizio Fontanella, l'amico che ci permette di leggere le sue poesie. E questa poesia, perché l'ho scelta? L'ho scelta perché è quello che, come ho detto prima, penso esattamente, che i bambini sanno capirci guardandoci, ascoltandoci, anche quando siamo in silenzio ci capiscono. E sento che Maurizio Fontanella la pensa così. I nostri bambini, volti tristi di adulti delusi, salvati da bambini, con occhi vivaci che ti cercano, giocano con te, t'abbracciano, non s'accontentano perché ti riconoscono con le tue gioie e dolori, riflessi del tuo tenero sguardo su quel bambino che ti sorride e tace, parlando al tuo cuore che cerca un po' di pace. Mi piace il bimbo che ti sorride e tace. Ci avviamo lentamente alla conclusione, ed è una conclusione alla grande, modestamente parlando.
1: Ah, perché hai fatto una poesia anche tu?
0: No, non sarebbe alla grande, perché concludiamo con la poesia di un bambino e no, prima sentiamo chi ci chiama. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Niente, non si sente. Provo a mettere giù, vediamo se ci riusciamo. E finora ha funzionato. Allora ci avviamo verso la conclusione, se non sentiamo di nuovo, perché concludiamo con un'altra, l'ultima poesia di un bambino, e poi con una bellissima canzone. Prima leggeremo le parole, ed è una ninna nanna. Quindi mi pare di concludere nel miglior modo possibile. Vediamo se adesso... Pronto?
3: Pronto? Ubaldo.
0: Adesso ti sento. Prima lo abbiamo tirato su e non ti sentivamo. Senti Ubaldo, prima di parlare ci devi spiegare cosa che vuol dire Roccheo.
3: Allora, Roccheo è un... è una forma cilindrica,
0: sì,
3: non tanto grande, e comunque nel quale ti incanni, ti infili e assetta.
0: E io so questo.
3: Fa della certa...
0: No, Ubaldo, questo io so. Non so cosa vuol dire un puteo che sei un roccheo.
3: E perché ti ho infili dentro, no? Ti sei roccheo, ti sei diciamo con una parola veneziana molto bella, ti sei un gentimona. Ti sei roccheo.
0: Ah, così? Non mi piace.
3: Ecco.
0: Non mi piace sta definizione.
3: Sei vero che è moneta di
0: moneta adesso. Ubaldo, cosa ci dici di bello e di poetico? Ora,
3: tateta, mi permetto da, diciamo, da fuori del ring. Intanto da parte i complimenti a tutti i due per queste belle poesie dei putei.
0: Che bello, è vero.
3: Ecco.
0: E adesso ti vado ad ascoltare l'ultima.
3: Come?
0: Che ne sei ancora un'altra che ti senti?
3: No, insomma, intanto lasciami parlarmi e dopo ti vedi. E insomma, i putei, quello che osservare in molte cose, che se sta qui a che ti ga colorare l'amore, non colorare l'amore, ma però se mi guardo la mia storia del puteo, ma se guardo la storia delle mie nipotine, è sempre preciso, cioè ti vedi subito l'amore che nasce nel caso dei nipotini per un compagno che si piace, dopo che c'è chi c'è più ha più effusioni, chi manco effusioni, sì, sì. E quindi ti vedi che si fa proprio una casetta
0: eolica. Eh sì.
3: Ecco, e questo è bello. Beh, allora, questo sì. Mi fa pensare, siccome sei da tanto che non dico poesie.
0: Già era ora.
3: Ecco, e non dite qualcuno in vacanza, ma insomma siamo appena. E ora mi volevo ricordare anche un poeta straniero, che sì. Già che ogni tanto si metteva dentro. De Jacques Prévert.
0: Beh.
3: I ragazzi che si amano.
0: Benissimo.
3: Putei e fate. E ora adesso te la dico.
0: Consentimento.
3: I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte. E i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Ed è soltanto la loro ombra che trema nel buio, suscitando la rabbia dei passanti. La loro rabbia, il loro disprezzo, i loro risolini, la loro invidia. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Loro sono altrove, ben più lontani della notte, ben più in alto del sole, nell'abbagliante splendore del loro primo amore.
0: È bello, ecco. Che Ubaldo, la conoscevo, la trovo stupenda sta poesia.
3: Come la trovi?
0: Stupenda.
3: Ecco, sì, è vero, è quello che è proprio come questo sentimento, tranne stato della notte, perché non credo che possa stare tanto in giro di notte, sì. Ma è proprio il sentimento che nasce proprio dell'amore che
0: anche,
3: è universale ed è per tutti, insomma.
0: Ed anche è vero i commenti della gente, perché mi ricordo mia sorella che si usava a Venezia, perché adesso ormai non si usa più, trovare nelle callette, nei sottoportici, delle coppiette avvinghiati. Lei passava e diceva quanto ben, non sapeva, e mi diceva moiga, e io no, quanto ben, così.
3: Il famoso Sconte di Venezia.
0: Sì.
3: Tornando, è Lido, non è Gai Sconte.
0: No, non ti Gai Sconte.
3: I bunker che aveva, ma noi.
0: Non dico niente, è la stessa parola, però, Aurelio. Il Gai Sconte, e si sente in minoranza.
1: Ah, no, perché veniva a Venezia.
3: Va bene.
0: E veniva a Venezia.
3: Approfitto dell'occasione per salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Sì.
3: E agli altri due di mandare un grande abbraccio enorme a tutti e due.
0: Grazie Ubaldo.
1: Noi lo ricambiamo e prossima volta vorremmo che ci fosse
0: finale.
1: Anche tu.
3: Va bene.
0: Ci saranno i fuochi d'artificio la prossima settimana.
3: Senz'altro.
0: Va bene. Grazie infinite. Ciao.
1: Ciao
0: Ubaldo.
1: Ciao.
0: Allora andiamo verso la conclusione. Allora, aspetta che mettiamo a posto il telefono, tiriamo giù il cursore. L'ultima di un bambino e poi la ninna nanna. Questa poesia è di Mattia. So solo che ha 12 anni, è un ragazzino, ed è il titolo Amicizia. Qui sentiamo che siamo un bambino più maturo, logicamente. Non importa se hai la pelle diversa dalla mia, non importa se hai altre usanze, non importa se ti è difficile parlare e capire la mia lingua, l'importante è essere amici. Che bella l'amicizia! Forza, non restare solo, unisciti a noi, sii felice, gioca, impara, condividi e vedrai che un giorno anche tu potrai dire: che bello avere degli amici. Bellissimo.
1: Sì, effettivamente è la cosa più bella che possiamo così augurare anche ai bambini, ai giovani e, se possibile, anche agli adulti, avere degli amici.
0: È un mondo ormai dove ci sono tutte le razze, tutti i colori, quindi bisogna imparare a vivere assieme i bambini fin da bambini, e devono essere anche incoraggiati dai genitori, perché spesso non incoraggiano questi rapporti con bambini stranieri, invece no, vanno incoraggiati, sono comunque sempre bambini. Andiamo alla Ninna Nanna, la leggiamo, andiamo, perché è bellissima.
1: Questa qui è della nostra amatissima Luigina Scarpa.
0: Come este in ciel zeito oci,
1: come rugiada al sol zeito basi,
0: musica de sirene a tua voce, e più ti canti e più a me piace.
1: Ma adesso tasi un fia, dolce creatura, dormi mio bel bambino che se fa sera.
0: Anche a barca se tornavi in drio, e il tuo respiro se è il respiro mio.
1: Dorme a rondinea e a farfalla, se smorse il vento in una bavesea, se desfa l'onda in mar ne a so spiuma.
0: Manine bei, rose desta cuna. Adesso la sentirete cantata da una voce splendida. Non parte. Com'è non parte?
1: Come al solito i problemi qua tecnici.
0: Ma strano, perché partiva a casa.
1: Vabbè, è rimasta a casa, ho capito.
0: Niente, non parte.
1: Niente, ora niente musichetta, sai?

0: Ecco amici, e adesso abbiamo proprio finito con questa dolcissima Nina Nanna cantata con una voce potente di Luigina. Vi aspettiamo il prossimo mercoledì, vi ringraziamo di essere stati con noi, è stato bello parlare di bambini, penso sia stato bello sentir per voi parlare di bambini. Ciao da
1: e
0: parte di Anna Rosa.
1: Andate a dormire perché qua Nina Nanna andiamo tutti a dormire. Ciao, ciao a tutti.
0: Mercoledì prossimo, ultima volta, venite, venite. Sì, potete sì, anche venire.
1: Venite in ascolto, se volete, sì, siamo qua.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Nothing's ever good enough, so I try keeping up with everyone. Fire in my thighs, something I can never stop. I know I'm defined,

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cemento armato, la grande città.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.